Mengia, da Men Rauch. Anna Mengia e Chatrina nese warsch la barbulina in rudé intorno il bül stan e laven gin e tüll. Tante reinti baderleiven e riaiven e schflatscheiven, daiven sils e faiven mods, daiven giuvels, faiven sots. Qua capita supervia ion e passa speravia. Nianca mux intorno il bül, tottes laven gin e tüll. Curcel svol vaint in giassa, rien tottes se quai squassa. Menge be, quel cesch bassa tira su plü grev il flat.

O se lei dice te no. O se lei dice te no. O se lei dice te no. O se lei dice te no. 1, 2, 3, da.

auras e lunas. Da Michael Meissen. Da nebla scurclada e tolla valada e bofa camegia e tuna sfraccheggia. Ier, gronda si tira, oz, tot che da gira, speravas che crescen, cultiras, piteschen.

Proverbis. Da prers, paders e signareia, bec pigliè fantageia. Sciglioras stezzan mesaveia.

La Clav, da Men Rauch. Tornando la saira vers las novs, arjoncha tet la porta serrada. El penser, stut, font öls con bof, sarà la donna ammalata. Al clocca, orma nu da trüf. Partiau, mein mal, schala fis morta. Il bum farer sün Cesarö vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con sü. Es un pro donna notte e torna cha subit, subit. La Clav escora sün la gotta.

0: Las novitats ter RTR.
1: Persunas de l'Ucraina con status de protecziun es na doa in bec survenir de pli danes. Per quest intent vol la regenza grischuna midar la leja. L'UEFA refusesce clairement ils plans de la FIFA che vuol privatizzare il campionato mondiale de Balapè. Il Laura è stato in ulteriore di cialire scontro sera poi localmente in dar Urizis e Duradis. E la SIS, mio nome Urs Müller. Bienvenue! Ucranaises ed Ucranais con il status de protezion S ne doa in bec survenir de pli danes che in finus. La regenza grischuna planisesce da midar la lege in quest sen. L'autor Mars en las empremas persunas con il status de protezion S nomnada mai in cinchons en Svizra. Fugitivs e fugitivas che independentes de sustain finanzial surveniessen per quai agit social. Pia da pli danes che finus. Tenor calculaziuns dal centun stuessen las vischnankes grischunas en consequenza paiar passa 5 milions francs da pli, quai vuol il centun impedir cun midar la leja. Era il centun Turiccia già annunzia plans d'umilianza in quest connex. A Locarno ein turist da ierin proiectil nun explodi en il Lago Maggiore, quai a comunicia la polizia cantunale Tessinaisa. Is a tracte di una granata d'exercizi dell'armada svizzera. La granata sai sul suo enter venire trasportata in il Eusigir, nua che la doae venir destruita. L'uscenum na cussel da pascia para facine convegna per una pascia durabla en la strivla da Gaza. Quai scrive il presidente del Stati Uniti, Donald Trump. Questa convigna prevesia da disarmar completamente

0: L'Uniun de las Associaziuns Europeicas de Balapè UEFA vul boicottar tutti i turniers de la FIFA, si il presidente de la FIFA Gianni Infantino privatisce il campionato mondial. La UEFA e sias 55 federaziuns com membres sain unides sain num in una comunicazione della seside d'urgenza de dir. Il campionato mondial na sai a bici venal a sottostriccia la UEFA. Ier sera er la CONCACAF annunciass ventri in reunion de ses co-members che ella refusesse er il proiect della FIFA. L'organizzazion compiglia las 41 federazions de balapè dell'America del Nord, dell'America Centrale e della Caribica. La FIFA vuol transferir els drets commercials als campionatis mundials de balapè in una intrapresa privata e vender quels ad investiders privats. Der Sport Mountainbike sina freie la nova campionessa europeica in short track. La Turiciaise da 29 anni guadagna la corsa a Monte Ceneri nel Tessin con 3 secondi a vantaggio in sia compatriota Alessandra Keller. Sventer ses triumfa di sina freie in vers SRF.
1: Ja, es ist mega cool, hier in der Schweiz dürfen den Titel heimzufahren und auch mit Alessandra auf dem Podest. Ein Doppelsieg ist natürlich etwas sehr Spezielles und sehr lässig.
0: Completare il podesto alla defensura del titolo la svedese Jenny Rieswetz. In una ferma prestazione a Nermos alle ulteriori svizzere Nicole Coller e venite 6 avla e Ginia Caluri da Paneduzze venite 8 avla. Del Summens a Dario Lillo guadagna la medaglia da bronzo nel short track. Campione europeo diventa il Brit Charlie Aldrich, secondo venite l'italian Yuri Zanotti. E anche le balapè, gli FC Soingaglia cruda o in la qualificazione per la Europa League. Soingaglia perse il geo di ritorno Nord-Eifer contro Benfica Lissabon, Claremain con 0-5. L'anprim geo a Soingaglia anche guadagna con 2-1. Per Soingaglia va us fino avanti in la terza ronda della qualificazione per la Conference League e quai contro Sheriff Tiraspol della Moldavia. E Sion è in la terza ronda della qualificazione per la Conference League, il Svalesan Sambati batte Borisov dal Belarus con 4-0. L'emprim geo è fin pari in adin. Scoprox in fronte a Sion sino a Yerevan dalla Armenia.
2: La meteo.
0: Levant mesiesi sulle gli felentir grigiun. E nel decorso del dì se forma nivs pli spes, local ma in poier dar urizis. Il resto vin avant fitch ciaut. La temperatura maximala è tranter 27 grazie in lenghi di nota, 31 grazie in sorselva e 35 grazie in la region da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
3: RTR. Mes Radio, mia lingua.
4: La buonura del 31 de luglio, 6 e 6, io sono Pliana per manzo, questo ultimo dia del mais. Na plagiare ciò faiva qua in nostra compagnia, es un ladina scena, es als Bee Gees. Bella sciacquino, mondi.

0: RTL. Insieme con voi cominciamo la fin d'emna.
1: La sette dici.

0: Vi già in buon stersi con Katia Wolf, Marius De Florin e con Snook in tant le 6:17.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: Minche di durante la stadu di tips da musica da quelle si questi stonspranze savarde che ci discorren musicistes e musicist. Era il duo Schweizer lo und der Leduc a Elias Tuzeus fatto quella domanda fin di una passata all'Opener Lumnezze. C'è una canzone attuale inspirasse allora ad Esdus?
2: Ja, wirklich, die neue Justin Bieber Songs huere krass gefangen, Yukon, haben wir viel gelost im Studio. Ist unglaublich. Nicht mal guilty, sondern einfach pleasure.

0: Justin Bieber con you con musica attuale, musica c'è lo un teleduc angevugia total steps. Uno c'è la amcicciata forse e le via su una vostra playlist da sta con un clic di chattar su rtr.ch.
1: C'è taidla la scena.
0: Questa qua sarà fin già una da quelle, ci sarà su una c'è la playlist.

0: Vendeti bunura punctles, sisi mezzis, Urs Müller, pronculas novitats.
1: Ucranais con il status de protezione esna do ein bit survenir de plida nesc in finus, la regenza grigiuna planisesce de midar la lege in quest sen. L'autre mars en las primes persunas con quest status non ad main cincia ons in Svizzera ed avessen con quai de buona git social per casca las en basenjuses. L'UEFA vuol boicottar tutti i turniers della FIFA, c'è il presidente della FIFA Gianni Infantino privatizzesce il campionato mondiale. Quel Nassaia Beach Venal ha sottostricciato l'UEFA da sia sesida d'urgenza ieri sera. E lo scenario non ha quel da pace per fare una convegna per una pace durabile nella strivla da Gaza, come scrive almeno il presidente americano. Questa convegna prevede da disarmare completamente l'organizzazione terroristica Hamas se il suo entro doa l'Israel ritrarre sia struppe sotto la strivla da Gaza.
0: La meteo. Oggi vamo di un ufficio per solai per il grigion, verso vamo di riven dur il snuvels più spes, il local mangi poi a erdar temporals. Qua pro noi i resta in avant fitch ciot, qua pro temperaturas maximales davanti 6 gradi in inge di notte, 32 gradi dai per la surselva e fin 35 gradi in region da quaira oz. Per ci ci cerce al frescin, per esempio sul Piz Corvac oz sun 3315 meter sul mar, la maximal manch 12 gradi oz. E a proposito ciò, tu sai che per il momento è inviato tra l'Italia e il musical manch. E in grandissimo classico, Albano Romina Paus, aspettiamo. Avanti, lasciate, proprio. Bellissimo con noi, buongiorno.
2: RTR, dalla Damau alla Saira.

0: Estat italiana quist dis, pro David Spindler.
1: RTL Impuls.
2: I gira giusta la processione per soci e martirs. Dal 1480 sono arrivati gli Osmans a conquistare la città, ci dice lui al più alloggio dell'Italia, e hanno pretesto che gli indigeni mettono loro creta. I vessensti convertir. Qua non hanno fatto, sino qua hanno perso il ciao, until verso il plet. Dal 2013 ha declarato il Papa soci e martirs. La processione in ricordanza a to qua è impressionante, con copales originales, un primbori scocitucca in Italia. Ozza una stagione in una caserna della Marina pro il port della città, e a Saint Mice Bonura l'imno italiano il canto degli italiani, fratelli d'Italia, trasat pledaders, con rebomp e con tempo. In sé, suniau ambivalent qua ci riguarda imnis maischea, in vacanze con vista sul mare o dalla terrassa del palazzo antico mezz la città veglia con un cornetto con crema, Ischea ciuffa la parte emozionale da questa canzone. Mince di spete aus il imni italiani malix in questa fanfara per cominciare al prossimo dì delle vacanze. Ischea scoccia spet mince saira sulla partenza delle sbarce das pesciaders. La rumor del motor da diesel e le luminas ci reflectescen e sbalunzen il spiel delle ondas del port della cittadella antica. E a stunz in terrassa e ciutora sul mar, plein. In crescentum.
1: Impulse.

0: In bel venerdì in quart davant les 7. Hai i vin su a in Svizzera. I d'està e al termometer fanno sempre si scuotere il show di questo tempo ir de scala su. Ma per parte appunto a botte in pamassa, i ha indedun record al prossimo, uscita SRF Meteo fa da fatta in ticker de cialur. Per dir uscita, am tante rotte de scata là ir les infos importanti sur de scumons de feu, ossa in vista als primes avos di refici importanti. Ma ir de cialur, per to quasi quelle, ci sun forse movi del planisar vacanze su un perdiz libers in a certa interattiva dels incendis de gotico per tot l'Europa. Hai, i va in avanti uscì, avanti udì la meteo avanti da Durs Müller, ci ha dit sci da quart forse in rinfrasciada con in pluvgiada qua e là per oz istes der ci annunzia fin 35 gradi in la region de Coira. Hai tips contro la cellur vaina dudì questa sta fin già vaira blers. Mes favorit is quel da collega Gabi De Gonda.
1: E perciai bo introduci la siesta co fos bambi.
0: Quai fus propcia beci. Sa, forse ven quella ir pro noi neada. In mince casa esera collega Natalia Weber ida in cerce de tips. Per ella es quist in variante contro la cialur.
2: Dormir in una hamaca, also una hängematta. Quei fem als brasiliems. E la declarazione è simple e absolut logica. L'aer so circulare melder e per que non so usce ciò.
0: Al problem lura forse ci dovra vare svelt al chiropractiker avans co ir a lavuri. Mince cas, sons dure cervo vaivet usce vos tips, vese plajair, cervo a partisat ques ir con no, ficient su nos telefonin ante il studio 079-270-07, ci sa forse daimo al ceno nu vaindo di e ves plajair o ir via telefon 0-100-25-30. Be bonder su novi.

0: Al vende di buon'ora con RTR 7 dalle 7.
1: RTR Centa la domanda d'Alemna.
0: Happy Birthday, cara Svizzera, fürs din Pinzarchen Deiles, fürs na im Moment in der Wie, du man feine Feste per 735 ans, per quai Ozle du Monde, propce in die de Feste o un sco minciotter.

0: Ja, la fiasta per me due stava per me in una grande montata. Ja, io ho mai festival grande, poi anche in una possibile data venire insieme con la famiglia, poi spero per più piace.
1: Qui è naturalmente la fiasta della Svizzera. Per me è semplicemente, io potrei mai vedere la storia della Svizzera. I patrioti sono Evo proprio ad una. Aber ich habe gut los, schon die Wandersmeier schien, wo sie forse l'ingraziabile Tage aus wenn wir gehen quella Tiara Montagnarda, che è Schibialla.
2: Mein Dietz ist auch lieber, es ist vor einer bella Festa, es ist ein bel Pacific, ad una fitch flott.
3: Forse schon ein Anniversari, ma Anniversaris, hey, sum per me, non es, es è qualcosa ci des. Enorm speziell.
2: Oh, in sein Fitch grand, ich hatte Fitch bell, aber ich tue es wenig in Zembel. Ich hatte schon ein Kult, dort läuft in ein Scha, viva quel di, und ich hatte schon ein Scha important für uns, Schweizers.
4: Ma è schon di importante. Mi pare che è importante che si festeggiasse in paese, ci si abita, ci si ha gente. E si pensa forse un po' in avanti e un po' in avanti, ci si tocca capito. C'è essenz coi non c'è essenz e forse era un po' che ci porta l'avvenire, credo che essenz in un momento ci si può senza altro un po' stupgir su di chi co.
5: E in questa salda a stupgir è perché ci che il vodeir che la Svizzera, also che le nascei da van Bleiroms e vi vain da coltivar che il da dar ad ac, ad ever celebrare o sa che il qui un prem da vostra di crei è proprio stupgir e campagna, del vasair campagna ci va nous in Svizzera. Eva sehr positiv, ein negatives Detail, die funktioniert ein bisschen. Den ich kommt parallel und doch kann ich marschen sie in den Mund.
1: Also ja, so neben der Schweiz das ist sie lags, ne, weil das Dinner Festival mega fetchil, prim durst kun Tende, kun Kultil, und du eine lag, ein Lul Fiuk. Quei vai o manteneu?
3: Ma per me, per dir la verdetta, il primo avost, bisognis cominci a otterer. Per te dir la verdetta, non sei veramente ci fecci preciso. Può esserci vigna vaira un fede, il primo avost. Forza, no. Io guardi allora tutto spontaneo.
2: E vengo con la famiglia, sono una ciamanna, e qui fai proprio mincian a grillare il Pacific.
4: Proprio c'è un'idea. Questo è stupgera, c'è a grillare con la famiglia, c'è fai.

E punctual per la festa nazionale, i nostri colleghi di online. Mi si insembra il pacchetto per il grigione di plezzi in comune, scomons di fu, ma er le alternative. Cofuse, per esempio, con una tavolata del Sprims a Wost in piede della grill party scominciò. Appunto, de più tips, rtr.ch.

0: Las novitats der RTR.
1: Persunas de l'Ucraina cun status de protecziun S na doa in bec sornir da plida nes, per question ten vo la regenza grijun a midar la leja. L'UEFA refusesce clara main ils plans de la FIFA che vuol privatizar il campionati mundial de balapè. E l'Auroz at in ulterior di de Cialires contrasaira poi localma in dar Urizis et Uradis. Jelle set, meu nome Urs Müller, BNG. Ukrainaises ed Ukrainais con il status da protection S ne doa in bec sornir da plidanes ken finus. La regenza grijuna planisesce da midar la leja in quest sen. L'autre mars en las primas personas con il status da protection S numnada mai in cinchons en Svizzera. Fugitivs e fugitivas che in dependenz da sustain finanzial surveniessen per quai agit social. Pia da plida ners che finus. Tenor calculaziuns dal Chantun stuessen la zwischnankes grijunnes en conseguenza paiar passa 5 milions francs da pli. Quai vuol il Chantun impedir cun midar la leja. Ed era il Chantun Turiccia già annunzia plans sumiglianze in quest connex. A Locarno ha un turist che ha ier in proiettil non esplodì nel Lago Maggiore, quai ha comunicato la polizia cantonale tessinaisa. E si tratta di una granata d'esercizi dell'armata svizzera. La granata sai a sventre venire trasportata in lieu segir nua che la doia venire destruita. L'uscenum na cussel da pasch a para facina convegna per una pasch durabla in la strivla da Gaza. Quae scrive il presidente del Stati Uniti Donald Trump. Questa convegna prevese da disarmar completamente l'organizzazione terroristica Hamas ed altre milizie in la regione. Sul suente doit l'Israel ritraersi as truppas od la strivla. L'Israel doit dentant vinavan garantir che la regione possa bec pli venir malduvrada sco base per attaccias terroristiches. En pli doa e dar in una truppa internazionale che doa e stabilizar la strivla de Gaza, uscì il presidente american vinavant. Finos na ni l'Israel ni la Hamas prendi posizione en causa. L'Union de las Associaciones Europeiques de Balapè UEFA

0: Scurantin federaziuns da Balapè dell'America del Nord, dall'America Centrale e dalla Caribica. La FIFA vuol trasferire i diritti commerciali ai campionati mondiali da Balapè in un'impresa privata e vendere quelli ad investitori privati. Nus mit einem Mountainbike sina frei la nova campionessa europeica en il short track. La Turicese da 29 anni sa grignà la corsa a Monte Ceneri en il Tessin con 3 secondi sa vantaggi sin sia compatriota Alessandra Keller. Sventer ses triumph ed sina frei en vers SRF.
1: Ja, es ist mega cool, hier in der Schweiz dürfen den Titel heimzufahren und auch mit Alessandra auf dem Podest. Ein Doppelsieg ist natürlich etwas sehr Spezielles und sehr lässig.
0: Completare il podest alla difensura del titolo la svedese Jenny Rieswetz. In una ferma prestazione a Nermus alle ulteriori svizzere, Nicole Coller è venuta a Sisavla e Ginia Caluri da Paneduzzi è venuta a Ociavla. Tra gli uomini a Dario Lillo grignà la medaglia di bronzo nel short track. Campione europeo diventa il Brit Charlie Aldrich, secondo è venuto l'italiano Yuri Zanotti. L'FC Songaglia è cruda o in la qualificazione per l'Europa League. Songaglia ha perso il giro di ritorno nord-Eifer contro Benfica Lissabon, Claremain con nulla a 5. L'emprim giro a Songaglia anche Curignà con 12 din. Per Songaglia vai us vin avanti in la terza ronda della qualificazione per la Conference League e quai contro Sheriff Tiraspol della Moldavia. E Sion è nella terza ronda della qualificazione per la Conference League. Il Svalesan Sambati batte Borisov dal Belarus con 4-0. L'emprim Gewi a fin pari in Adin. Sco proxim fronte Sion sin Noa Yerevan dalla Armenia.
2: La meteo.
0: L'avant mesiesi sulle gli felentir grigiun. In il decorso del dì se forma nives pli spes, lo calma in poi dar urizis. I resta vinavant fitch ciaut, la temperatura maximale è tra 27 gradi in legge di nota, 32 gradi in surselva e 35 gradi in la region da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. Estate italiana con RTR.
3: Dudis italianità qua pro RTR no porta in l'estate italiana in vostres stüves od di cinch nos trais redaktors amo a Bologna per les vies e si se domanda la per ce c'è la città sta lor insomma e qui quale risposta
4: Blair san dit empatia ils de Bologna sen empatics e fiche wirts ma si se già di una stadt un lö in uce Blair gli ut esser rivada e in uce is es esser interessavi de persones de dutro.
3: Ti mene se vo ese tomo del planizar Bologna sgira in bun tip che ci de so schlü a moto capita ir ma ir ci ci sta ot sul program nos tema la prossima mezz'ora. Es un le dine scene bel ese cono. Buongiorno.

0: al Puls dall'Italia.
1: Vende di buon'ora le 7:10 d'imprendaina d'una d'erce al Cinov, grazie a nostri colleghi, ci fanno viadi tras l'Italia. Di numero 5 fingiace Stefan Dobler, Marcus Petendi e Fabia Caduff ramassano le storie italiane per noi o per dire otter es ci portano l'italianità in nostre stive. Tante otter ir mezz de dir, per il momento sono a Bologna e là si dice per esempio
2: «Mo sorbole!»
1: Sorbole, veramente al nome di un frutto, velvano di erci di sfingia non mangiare dal romanzo. Vendo vra dal bolognese, per esempio, per esprimer rapcia o essere stut o se alci secca l'ora propcia. E oggi vanno pronto un altro modo di dire da Bologna, Giovanna declara giusto zves.
3: Allora, una cosa buffa che si dice per dire molto, una cosa molto grossa, del 32, tipo oggi è un caldo del 32, ho trovato un traffico del 32, un freddo del 32, per dire molto, molto, molto.
1: Ma però in giunta c'è il modo di dire vegni, qua non è del tutto clair il modo, gli amici casi del passato, però appunto exact non è saia oggi in giugno di in giunta. Dal 32, o dal 32, ciò funzionesse, per esempio, in romanzo.
0: Dalla Vespa fino al gelato. Estate italiana ter RTL.
1: Hai fatto molto di musica e ora è con Stefan Dobler. Quinta ci sta allora oggi il programma.

0: Forse per noi ce l'hanno anche così simpel di venire ordinato con i diabolici alle 7:19 e venerdì buon'ora. L'Italia è per blers di noi quel paese in giocce non passantai nel più bel tempo dell'ONU. Ma da questo ci fanno viaggi in direzione sud per lavorare o c'è il trance dei nostri colleghi. Da Genova fino a Napoli sono in cerca di storie, musica e ricette si portano l'italianità e le chiese romanze.
1: Discorre con Mounds e Pes. Italianità per RTL.
0: Comandi Pes. Oggi di 5 a Bologna per il momento sono e restano giusto per gli ore. Stefan Dobler, oggi buon'ora con gli ore. Come è stato oggi lunedì? Buon'ora in viadi tra l'Italia. Covaia, dormi bene? È stato un fitz?
2: Buongiorno Ladina, salve.
0: Buondì, buondì.
2: Also, buondì, buondì. Io non so che c'è sto a dormire, non ho molto sviss. Io in mince casa non dormi relativamente bene. Era per queste temperature, ma per fortuna grande hai una climatizzazione in ciombre. Quella è un debelin, debelin, e se ci si può dormire bene, per vicia climatizzazione, si Bologna o Italia, questo è un po' una roba. In mince locale cioè, tu vai già in sito quanto la trattoria, in sito quanto in un ristorante, ma qua è frigo, qua è proprio sfraidaio e hanno sasso in county. Loro arriva già ora e ci fa quasi in punta, cioè le temperature ora in via, per vicino propri proprio. Non te ve l'hai qui a 36 gradi.
0: Ma se tu giuri vita qua in una punta di 5 fin già e non sa ma dava c'è un planeta vuoi c'è là per il lavoro non tu è appunto quella l'uomo di camera per dire c'è il materiale ma dava c'è un veniva forse il planeta in pastangels
2: e hanno l'impressione ci si bada forse in tacca lì qua e là appunto tu hai tutti i bagagli c'è mina strascita qui a Bologna per fortuna grande Blair sot quest'arci c'è un c'è tu gimpante la sombriva ma tu c'è mina genorm Blair tu vas tra città e loro ci fai un tip de dix una persona e quel tip è sgarantito da c'è la vart c'è tu c'è mina c'è già 20 minuti e loro vas là e loro dici magari no io ho nulla ma da c'è la vart fuse in cinque quel da garantire risposta senti le domande tu c'è mina semplicemente genorm Blair e qua fai ogni impastaunga conquistati al cemminer, hai? E semplicemente c'ers domandare ed essere gentili. Tanto niente bada ciò in tacca, hai?
0: Ma appunto, qua tu non sei un paese di svera o neanche così simple di dire in certe delle storie, ci vuol dire qua concreto? Esco proprio scene?
2: Ma ed è un po' ambivalente, se tu vieni col microfono, se c'è Fabia, fa qua là, su via, e gli italiani sono effettivi, avvertisciamo. Là ti vengono i quinten, se ci vengono l'Italia, c'è Pisirs, c'è un qui in questo paese, c'è Cioffens, c'è un qui e là, sono i fici avverti. Se ci hanno detto un plus, è un po' più difficile se tu vieni con la camera. Oh? Io faccio la culinaria, che sono da lunga pranzo, da quinta ore, da dix strati, c'è un quasi almeno, e di impostare il gelato e sfeggi buon e nulla di imbludere i tortellini al brodo sono i fici avversi loro dice ma hai allora potete fare qua là potete fare una sequenzina di un minuto cioè ci non dovrà avere tempo siete qua a persone private snaccia qua non va c'è qua c'è osse per il momento non va giusto o erano in ristorante sì ma c'è una domanda al capo di scrivere un piccolo mailin qui e magari aspettaci loro se in quelle risposte a mozz.
0: Appunto, tu hai detto, Fabia ci viene col microfono, la più simple per il radio, discorre forse un po' di più. Come è per Marcus loro il in giro a far musica?
2: Marcus ha proprio tenuto fortuna e disgrazia alla propria città un musicista gli aun sulla piazza maggiore se non mi sbaglio a mezzo Bologna e ha proprio potuto su quella canzone per fin filmare qua là ed era pari un simpaticone avvertisciam e ha fatto qua senza dire una ad una forse più è nulla proprio sì venaun senza io non fa in questa canzone.
0: E quella dodine loro oz, non creia.
2: Precis.
0: Preparaiva per tadlar loro online rtr.ch, è un bei bonder. Ma per voi, vola osa loro plane dir torcum già da Bologna, voi partivet verso le Zündes in direzione Roma. Di forza mo svelte, ci resta a tai, forse un momento ci resta da Bologna?
2: Un moment ci resta es garanti la tradizione odieran per l'aperitivo, in una bar, proprio senza io, Pacific, Chief, tutto questo trazzo, ci tu che è proprio l'aperitivo della pizzetta, fino ai chips, tutti quanti. E allora ci lasciano discutere un po' di scelta, e ho scelto, quando era ora su terrazza, e ho scelto in questo locale i vets, cioè dappertutto sono sue fotografie del Lucio Dalla. Io sono un gran fan di Lucio Dalla, e è certo. E allora sono in tempo al possessore di domandare, ma perciò ha queste fotografie? E allora al quinta, e qua era quasi quel momento ci resta. C'è era un fitch buon amico di Lucio Dalla. Cioè Lucio Dalla stava qui a Zurla Bar, in tensi abitazione, e io magari beivere al caffè, a mangiare il brioche, la brioche qui, a mangiare china, e proprio un fitch buon amico di lui, e allora al quinta in Pasqua, scocce svegliano, e quasi siete da questo momento che tu dici, boh, a mezza città X in L, per un ristorantino, per una bar, un isce con cian ciantadur dell'Italia.
0: E su da qua quinta l'ora taier.
2: senza io ho detto l'instinct giornalistico ma super, qui fai di giusto e loro hanno detto dai che la mia sciara io ho detto x e a da sdana alla RAI e ci sei ci sono a dire a voi dana cioè qua incidere tanterelli di Lucio Dalla resta
0: bene, ma o se mi dice qua se ti pigli a contare da Bologna o se vai in direzione Roma appunto per il primo agosto per sentire Roma dini a te ci aspetta là. O sono città allegre.
2: Ma ci aspetta, non sai, amo preciso. In mince caso, è Roma, se non sviadi la prima città, c'è a Cagnoger, c'è a Odera, c'è non era mai a Genova, c'è non era mai a Bologna. Per contro Roma, che conosci magari bene, c'è non era da circa 2 mesi, aveva un Blair Sons, e c'è a Cagnoger Roma relativamente bene, ma io credo che è la metà, uno c'è la roba a Roma.
0: Bene, allora, Stefan, lascia ancora da te, ne sempre il primo caffè, forza a quel fin già, e un po' in pasigliuso,
2: ma ne c'è. C'è craia, Giladina,
0: ma sì, c'è insomma, è sgirato, ho scontato 5, basta, mi dice che vieni per un ordinosa macchina qua,
2: e mi dice che quella qui, Giladina, quel qui alla barna, dice senza caffè non va, e allora ha detto no. Cioè, c'è hanno poco mainzer al di senza caffè.
0: vabbè. Va bene, allora vai per un per mai, Stefan. Buon viaggio, saluti e als colleghi. E ci sentiamo.
2: A domani. Ciao, ciao.
1: Discorre con Mounds e Peace. Italianità ter.

0: tut. In bel venderdi bunura cun RTR. Giusta stat las 7:30 i Urs Müller sace ci da de nuov.
1: Ucranais con il status da protezione esne do ein becher nir da plida nesken finus la regenza grigiuna planesesche da midar la lege in quest sen. L'autre mars en las primas personas con quest status num nada main cincions in Svizzera ed avessen con quai da buona git social per cascellas en basignuses. L'UEFA vuol boicottar tutti i turniers della FIFA, se il presidente della FIFA Gianni Infantino privatizzasse il campionato mondiale. Quel ne sai a bici venal a sottostricciare l'UEFA da sia sesita d'urgenza ieri. E lo scenum na cussel da Pascia para facine convegna per una pace durabile nella strifla da Gaza, come scrive almeno il presidente americano. Questa convegna prevese da disarmare completamente l'organizzazione terroristica Hamas, se il suo entro è l'Israel ritrarsi a struppe sulla strifla da Gaza.
2: La meteo.
0: Oggi abbiamo un ufficio per il sole e il grigion, verso dove si arrivano le nuove più spesse, localmente poi il dar temporale. I resti in avanti fece ciò, con temperature maximali da 27 gradi in giro di notte, fin 32 gradi d'aia oggi in surselva, e maximalmente 35 gradi nella regione di cuore. Ci cerchi in pal frescin, per esempio, sul Pizzcorvaccio sur 3000 metri, 12 gradi oggi. Ich stehe just pro Laura, weil sie Interesse Laura des Prims Wurst Domain per far la festa. In Cooking Papi präzise deine Quapro Novers Tisch de la Sotte.
2: RTR. De la Damaun a la Saira.

0: Kikerisis.
1: Presentada Folk, vossa botia del Vich en la Regiun.
2: Jo vein runde dus oz con Daniel Wege de Coeira. Bun di, Sir Daniel.
3: Bun di, Dona Ladina.
2: Mo un di, l'ora feina festa pels prüms a Uost. Ti ha l'el per plans?
3: Ma ni grans.
2: Ne grans?
3: Na.
2: Vein do di avanti o de vers, mo, ti es so quai, pa, de pü, nan anche monura, c'è romances e romans. An er quinta in pa sur de quai c'è es, ani, quai c'è es fan festa pels prüms a Uost, da proce de quest la ci dice, mo, quai ne dice, somma giusto si bler, ilure de questi fan grande festa, e l'er pü tüstu si, na ja, ne giusto grandes.
3: Na, non ho fai grande, non ho mai nemmeno gloria di una occorrenza, allora poi in disco tutto c'è.
2: In disco c'è, da fatto c'è, hai.
3: Hai.
2: Anche in meglio il prosecco.
3: Na, con l'amor di Dio.
2: Ne sai, Tobia, felerti di questo qua per fare arbiter in meglio il prosecco per il primo worst?
4: Prosecco è una bum, ma non è una bota.
2: Può qua esserci una osa.
4: Sì, Prosecco è una bum, ma non è una bota.
2: Da oggi no, no, è tipo il primo worst.
4: Il primo worst è Prosecco. Duna super, ma è il primo worst, non è una bota.
2: Ah, ok, ok. E vedi che ci
4: direi. Non fai tu, tu essere essere una di quelle che fa mi ci tengo gente, champagne frusci. Na?
2: Und da bin ich wunder, wo kannst du Clarine da mal kreien, für die Menschen zu nicht so l'idee, dass ich von der Sesser rühne del Champagner. Basta. Tu na bein, in mich a kass, toka ci, ma ena sun, ena fetcho schenes. Na, e, na piom in bun panin, qua na jant, id in bun café, qua ner dit avanti Stefan Dobler, ci dit in giro so pal'Italia.
4: Ed in postuit una buma runda. Duas del Kikerisis per candidati dell'Andervi e per quella già vi buona fortuna, Sir Daniel.
3: Buongiorno, Tobia, grazie.
2: Ot correctes al fat ir, Sir Daniel, i dovres ot set.
3: Proaina.
2: E crai. Tobia, scrive già pronto in moment.
4: Prontissimo.
2: Sir Daniel, allora, un, dus, trans. Al Tour de France delle donne meiner Quiston de Ginevra a Nizza.
3: Ai.
4: Fos.
2: Tenor l'ordinazione svizzera da mangiative stola servela contenere almeno 30% charn.
4: Giust.
2: Ci fa il nome alla lionge del bacer vadais Jean Servela.
3: No.
4: Giust.
2: Meteo Svizzera in 149 stazioni di misurazione.
4: Giust.
2: Ci va per il privo de feu ordinesce al centun, al scumons e le regles pels comuns.
3: Ja.
4: Giust.
2: Verso 80% de tutti i pompieri in Svizzera preisten loro servizio in base de miliz.
3: Ja.
2: La imna italiana a una strofa de più con l'imna svizzera.
3: Ja.
4: Giust.
2: Il dì della festa nazionale in Italia è il primo di giugno.
3: Ja.
4: Giust.
2: La scuzznida WWF sta per World Wide Fund for Animals. Das Spiel 2010 war ja als dritt Synaua Offizialmensch und dritt Human. Eine Chaminada ist per. Eine Chaminada ist per Italien la Dispensa.
4: Giust.
2: Unischem Chaminada ist eine Forza deklarata, che qua ne nis. E na di qua era din cün i una dira per tots clair, is una Spensa. Wo dai creit, tu bi gerat dir Chaminada, non qua per te, non in Chaminada.
4: Lo sent tolla roba ci trova, per esempio, per un champagne frustic.
2: Qua do dai se vuoi tempo. Bene, buon. Tu bi, covardora, una svena fat.
4: Sa Daniel. Er hat eine der Püko necessari, gratulisch, oggi giustes.
2: Bravo.
3: Grazie.
2: Der Ciot. Ich bin falsch mit questo. Du manch kommenzen al Ottavel Mai.
4: Ich deren totes giustes, Piandora Trais, quella der Tour de France delle Donas, menja questa an der Ginevra Nizza, quella notturna, menja da Lausanne a Nizza. E forse derenche verso 100% de tutti i pompieri in Svizzera prasten lur servizio su base da milizia. Questo è non è in 80% de fatta e la scursnida per WWF non sta per World Wide Fund for Animals, ma per World Wildlife Fund o World Wide Fund for Nature. Lo spocerner.
2: Bunisham.
4: Tu al res dere giust, okay. Oggi giustes.
2: Nur da lässt dich noch wein lündes di in a runde trais.
3: Nein.
2: Wenn du man passa, i e telefon lura in lündagi da questa ora, Sir Daniel. Grazie Fitch. Hi.
3: Nö. Buonissimo, grazie Fitch.
2: Bel di, arrivair.
3: Thank you much, arrivair.
4: Addio, Sir Daniel.
1: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: Las novitats ter RTR.
1: Persunas de l'Ucraina cun status da protecziun S na doa in bec sarunir da plida nes. Per quest intent vo la regenza grischuna mi dar la leja. Is en prim sis mais de l'on fa la Banca Nazionale in gudoin da 25 miliardes francs. Il Laura Oz stat in ultri urdi da Cialires, contra saira poi localmein dar Urizis e Duradis. Ielas oc, meu numurs Müller, bienji. Ukrainaises ed Ukrainais con il status de protection S na doa in bec survenir da plidanes gen finus. La regenza grischuna planisesce da midar la leja in quest sen. L'altre mars en las primas persunas con il status de protection S numnada main 5 ons en Svizra. Fugitivs e fugitivas che independentes de sustegn finanzial surveniessen per quai agit social. Pia da plidanes che finus. Tenor calculaziuns dal Chantun stuessen las Vischnankes grischunnes en consequenza paiar passa 5 milliuns francs da pli. Quai vuol il Chantun impedir cun midar la leja. Il Chantun Turiccia già annunzia plans umilians en quest connex. La Banca Nazionale Svizzera face la prima mesedat de l'on in gudogn da passa 25 miliardes francs. Sventer che l'aia l'an prim quartal anc faci in lef minus, a ella profita il secund quartal dal svilup positif als marciats d'acties, ai num en ina comunicazion. Sco usita alla Banca Nazionale sottostriccia che ses resultat dependia en an prima lingia dal svilup als marciats d'aur de devises e da capital. Fermes fluctuaziuns saien per quai la regla e di saia strusch possibile da fare una prognosa per lentir onda gestiun. L'an passà alla Banca Nazionale Svizzera faci in gudoin da bun 26 miliardes francs. Confederazione Chantuns han profitat in una distribuzion de 4 miliardes francs. L'Union de las Associaciuns Europeiques de Balapé, UEFA, vuol boicotar tutti i turniers de la FIFA, sci il president de la FIFA, Gianni Infantino, privatisesce il campionato mondial. L'UEFA e sias 55 federaziuns commembres saien unides a in num en una comunicazione della seside d'urgenze da dir. Il campionato mondial na saia bic venal, a sottostriccia l'UEFA. Ier saira erla CONCACAF annunzia suenter in reunion de ses co-members che ella refusesce il proiect alla FIFA. L'organizzazione compiglia las 41 federazions de balapè dell'America del Nord, dell'America Centrale e della Caribica. La FIFA vuol transferir ils rets commercials dels campionatis mondials de balapè en una intrapresa privata e vender quels ad

0: base per attaccias terroristicas. Empli duai dar ina truppa internazionala che duai stabilizar la strivla, uscì il presidente american vin avant. Finos na ni l'Israel ni la Hamas prendi posizion en chausa. Nus midaint il mountainbike, Sina Frey è la nuova campionessa europeica nel short track. La turicaisa, da 29 ans, ha guadagnà la corsa a Monte Ceneri nel Tessin con 3 secondi avvantaggi in sia compatriota Alessandra Keller. Sventer ses triumph ha dit Sina Frey vers SRF.
1: Ja, es ist mega cool, hier in der Schweiz dürfen den Titel heimzufahren und auch mit Alessandra auf dem Podest. Ein Doppelsieg ist natürlich etwas sehr Spezielles und sehr lässig.
0: Completà il podest alla defensura del titolo la svedese Jenny Riesvets. In ferma prestazione anermos alle ulteriori svizzere Nicole Koller e venida Sisavla e Ginia Caluri da Panaduz e venida Ochavla. Tra il Zumensa Dario Lillo guadagna la medaglia da bronzo nel short track. Campione europeo diventa il Brit Charlie Aldrich, secondo e venì l'italian Yuri Zanotti. L'FC Sangaglia è cruda o in la qualificazione per l'Europa League. Sangaglia pers il gioco di ritorno nord-Eifer contro Benfica Lissabon Claremain con 0-5. L'imprim gioco a Sangaglia anche Curignà con 2-2. Per Sangaglia va os vin avanti in la terza ronda della qualificazione per la Conference League e quai contro Sheriff Tiraspol della Moldavia. E Sio è nella terza ronda della qualificazione per la Conference League. Il Svalesans ha guadagnato contro Bate Borisov dal Belarus con 4-0. L'imprim gioco è fin pari in Adin. Sco proxim fronte Sio sino a Yerevan dalla Armenia.
2: La meteo.
0: L'avant mesiesi sulle lieve l'entir grigion, e nel decurs del dì se forma nives pli spess, locama in podar urizis. I resta vin avant fitch ciaut, la temperatura maximala è tranter 27 grazie in lenghe di nota, 32 grazie in sorselva e 35 grazie in la region da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Regina Schinner al microfono a Zubunure. I erste Blairs non sanno che forse neanche ci va per la musica, ci va qua al radio, non vengono moderatori e moderatori di decidere nix in noi. Vengono tutti dalla redazione di musica e qua è il buono scelto, tutti i gusti personali. Non si credo che la buonura le 6 in mince casa, ossa vengono per una giada e non potete avvisare. Nos hit predilet italian verso le 8 di un quarto, 8 quelde, Natalia Weber.
4: RTR.
3: Bel venerdì.

0: mia chanzun preferida.
1: Üna dallas più bellas chanzuns tagliemas es per me «Gente di mare» da Umberto Tozzi e Raff. Nabe, perché ce la do un sentiment da vita, scuccia be musica tagliema, en so dir, ma bain perché ce eie in grazce a questa chanzun er mia existenza. Mies genitors, es em in preisa cugnuscher, es em in amoros ter la chanzun «Gente di mare». Oce, ce quella chanzun es responsabla ce quei do insomma a me. E per quei es coi mia hit tagliem prediletta.

0: quai il sempervert dal dì.
1: Questa è una fine musicale mangiviati tra l'Italia, oggi confermativa a Napoli. Vuole il momento di dirci di l'Arfic Bain, ci slessi in clear il text Tu vuoi fare l'americano da Renato Carosone. Un dei sei grandi hits ci complisce qui il 70° anniversario, Happy Birthday, e in swing combinato con jazz. Ci quinta la storia dell'italiano, ci vive il stile dell'americano, ci beve whisky, ballo rock and roll, ma è stesso ora il sostegno dei suoi genitori. In una satira musicale, sorda gli italiani ci vivono dopo la seconda guerra mondiale, essere in pace con gli americani.

0: Pascal Gamboni pel venerdì bunur. Intanto è stata la ottimezza ora in tempo le novità che ci dà la bunura di nuovo per San Corsmiller.
1: Ucranais con il status di protezione S non doveva invece venire da Plida Nesca in Finus. La regenza che regione planisce di dare la legge in questo senso. L'altro marzo sono le prime persone con questo status nominate mai in 5 anni in Svizzera e avessero con qualche buona agita sociale per casca le sempre segnose. La Banca Nazionale Svizzera fa la prima mesadata di quest'anno in guadagno da passa 25 miliardi di francs. Sventre che la è in primo quartale in faccia in lef minus e la profita al secondo quartale dal sviluppo positivo al marciato d'azioni ai num e in comunicazione. Ed in Italia è morta la leggenda da Balapè Franco Baresi in la veglia decina di 60 seasons, che ha cominciato il 60er club a AC Milan. Il 1982 è Baresi diventato campione mondiale con l'Italia.
0: La meteo. Also, wenn man sich mal fisch bläst, so leib und grischun, wärst du, wenn man sich dir eben durch das Nüvels bis spess, lokal manch, poir dar temporal. Sie resten in avant fisch tschot, Temperaturas maximales 8,26 Grad, in die Note 32 Grad da in zur selva, i fin 35 Grad in la region de Cuera. Ma i da ir lös bi frastins in grischun, per exempel, sün motte ne lund, sün 2400 Meter sur mar, 22 Grad, ots maximal manch, o er sün il Piz Martegnas sunt passa 2600 meters sur mar oz 19 grad in giura dünna ci vijain in bel di RTL
2: credibil e simpatic
0: musica svizzera Bastian Baker va pro RTR bel eschet cu noat bunura.

Michael Jackson, Billie Jean, in poche secondi in quarta avant le 9:00 al 31 de luglio. Sono varie giure. Cervo vai vis in clur in bottias o lure erenti le gazette puntuali per le prime a buon domani. Dappertutto er c'è sciormes d'azioni per i prodotti tipici svizzers. A ieri e la tocca in mince cas in quel c'è sciot la servala. Svizzera e svizzer ci hanno, quasi poi a crescion dir in amur vaira profonda per la Lionge nazionale in Svizzera vengono in pe prodotti 160 milioni di servalas o klöpfer che ci si dice stump se si dote ir mince tant alon 160 milioni di servalas si ducea variaci col cels nom sun lura ir della servala in Svizzera sun ir als recept fin oz ne daia in giuna lece ci definisce proprio sco c'è la sto precis esser tenor l'ordinazione svizzera da mangiativa sto e la simple mangi contenir almain 30% charni. Al pivel recept dal rest da dina serva la sasciata antin in cudegin de recept bernais dal on 1749. In mince casa sarà ir sul menu problers i blers de no duman pels prims a wurst quiston in blers lös pro nösil grill sarà da mangiar e la fraida. Hai, Giovanni, mince casa buon appetit in vista als prims a wurst duman i punctuale appunto per la festa nazionale an nos colleghs de online mis in sembel al paket pel grijun de plets prominents schumons de füs i alternatives i mobler blerde pü sün rtr.ch

0: L'estate italiana questi pro RTR e la Noemi giusto do di sun lur viandi tras l'Italia a nos colleghs er vogliu savair co c'è l'stalians pensan lur sur do no, sur dalla Svizzera.
1: La Svizzera? Belandi siete nel benessere, che cosa volete? È un paese bellissimo, al fresco.
0: Insomma, il per noi è da dire a cercare quel fresco giusto per il momento, che l'ora è ben precisa per Ozma, era per il primo agosto, domani per la festa, in buon 7 minuti. Da voi le novità delle 9. Buon dì!
2: Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht. Zwei linke Hände bin ungeschickt. Bin mir Bruchlandig als Chappilot.

herz. RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Scuvrides. E hits.

0: Las novitats der RTR.
1: Ils emprem 6 mais de l'on fa la Banca Nazionale in gudoin da 25 miliardes francs. Il giugader de balapè italian Franco Baresi mora in la veglia decina de 60 seasons. Qua in dusels temas oltre las 9, al microfono Urs Müller, Biengi. La Banca Nazionale Svizzera fa la prima mesedata di quest'on in gudoin da passa 25 miliardi francs. Sventer che l'ha il primo quartale ha fatto in lef minus e l'ha profittato il secondo quartale dal sviluppo positivo als mercati d'azioni, a inum en in comunicazione. Sco usità la Banca Nazionale sottostriccia che se il risultato dipende in prima linea dal sviluppo dels mercati d'aur, de devise e da capitale. Fermes fluctuaziuns seien per quella regla ed es eia strusch possibel da fare una prognosa per l'entiron da facenta. L'an passat la Banca Nazionale Svizzera fa 5 doin da bun 26 miliardes francs. Confederazione e centuns han profitat in distribuzion de 4 miliardes francs. En les Pajais Bas al Rhein contengi il pli bas livell d'aua de pilanciate de las mesirazions. All'obit de Tiers, del confin con la Germania, han ins ang mesira 6,47 metres profonditat de l'aua, quai han comunicia las autoritats holandaises. La regiuna sae bec mola sicira, ma bain er la pauca naif che aia da in les Alps l'envierm passà. L'uscenum na cussel de Pascha para faci una convegna per una pace durabla in la strivla de Gaza, quae scrive il presidente del Stati Uniti, Donald Trump. Questa convegna prevese da disarmar completamente l'organizzazione terroristica Hamas ed altres milices. Si sventa doa l'Israel ritrair se struppas od la strivla de Gaza. L'Israel doa identant vinavant garantir che la regiuna possi bec pli venir malduvrada, sco basa per attaccias terroristiches. Finosna ni l'Israel ni la Hamas prendi posizion en chausa. In Italia è morta la leggenda da balapè Franco Baresi con 66 ans, Sventer Greva Malsogna, che ha cominciato il anterior club AC Milan, al quale il difensore sta affidato sia intera carriera, dal 1978 fino al 1997. Con Milan a Baresi guadagna 6 giades il campionato italiano e 3 giades la Champions League. Per la squadra nazionale a Baresi absolvì 81 partides, il 1982 el diventà campion mondial con l'Italia, tentant senza venire in funzione. Il 1994 el de novo main contengì il final del campionato mondial, nua che l'Italia pers contro la Brasilia sventer setar penaltis. Sco ultima el invita el favre il feu olimpic a Milano.
0: La meteo.
1: Levant mesiesi sulle lief in l'entir grigiun, nel decurs del dì se forma nives pli spess, localment poi dar urizis. I resta vina vant fitchaut. La temperatura maximale trantr 27 grads in l'engie di nota, 32 grads in surselva e 35 grads in la regiun da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chattais in rtr.ch.

0: In Happy Birthday per in rudonta quist sempre vert qua Miracle of Love de Eurythmics. 40 ans vill, jam d'una fitch bun. Hai restan giusto pro auguris oz als 31 de lull. Gratulaina, tante rotter. A Marinus Foppa de Musté il cumplisce al 57 aval Happy Birthday Adele. Happy Birthday a John Battista Flepp il sta a Musté il cumplisce oz 70 aval anniversari. 80 Tons Oz fa festa Anita Strimmer de Zernetz. Il ora jene de Zernetz sco prossem a Musté il stüve de Lucia de Florin. Er ela a Oz im bun motiv de far festa i quai pal 87 avel cumplion. 90 Tons cumplisce Oz John Fidel de Gonda. El sta a Cumpadials, il ura jene de Cumpadials a Trun, la sta la Ursuline Pfister, i ela fa oz feste per in 94 aval anniversari. Gratulazions a tot nosses jubilares i nos jubilars, di vijan in a bella festa, bleres visites, cun in ocella surprise scocitoca per in di de feste. I de no dai allora in regal, quel musical, culs auguris, ci tocan pro oz l'ora de voi entrare e l'ora delle gratulazioni.
1: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Ci vesi andare a fare ossa in regal tutto spontan. Ci conosce in cinque al 31 de luglio al 11 può ossa telefonare quando il studio di RTR 920 25 30 per regalare la tazza di RTR 920 25 30.

0: E tanto posso vincere a tradir la tazza da dots quella va in ingedina. In gioco preciso qua sa la Carmen Haldeman da Zernetz.
1: Allegra.
0: Buongiorno, Carmen. Se
1: avessi da gratulare a Danita Streamer e all'esti la Givuja tutto il boom per ses anniversari e c'è la lesozmo in fare un papacific e fa d'altro sia festa e ella fa ottantons.
0: Alzo auguris, questo è un rivalzo dalla Carmen Haldeman de Zernetzi. La tazza quella a tramitaina l'ora, quella arriva per posta prossima manch l'ora incertere della Anita sì. Streamer de Zernetz. Grazie per il telefono di un bel dì.
1: Grazie a te, arrivederci. Ciao. Sì.
2: La Cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: RTR, venderdì buon'ora dal 31 di luglio in 8 minuti, fin già alle 9 e mezza. Vuol dire che Michael ci si lura, hai qua fa piacere, so mai, posso soprannare dire, per qua c'è qui il mio incinozer. Tobia Valer, sorpiglia per ir con voi in direzione a Vamasdì.
1: E da me fa che piacere per ci è posso cominciare. Non c'è chance, siamo alla mezza della sua città italiana. In nostro giorno speciale c'è Cioses Italiemi, il ramo della nostra serie da state un'estate italiana. Nos dèns tre inputs e vus a Cesa potais ingiovinare la città italiana c'è Cercens. Cici ingiovina la soluzione, survegn un pacchetto plein mangiativo tipicamente italiano ed un bond di 10 francs per mobilia da Nikis. Nos giovens intorno a 20 chances 10. Zieva le zünde schwocke ternus per musica, il duo Bernays, lo e le duc, ans presenten in touch musica or da lur playlist personela in touch citils moventa. E nus godens in Italia, in oce la crude d'RTR vo oz da Bologna a Roma. Nus udins cu cue tuna taleliez in via Bologna sur dal stedi actuel dall'Italia e dals italiens.
0: Tuna de Blair, tu mia. Giusto ogni tempo per tare in palfla, eh?
1: Sì, sì, tuna de Fitch Bger Italianità.
0: Giusto Blair Plagiaer, in avanti, col programma di RTR. Il mio nome di una scena. Bello va a cominciare, questo vendere di nostra compagnia. Sta bene, efficiente. Alla prossima.

0: It's Lovebox, Juxtapose. L'ultim di del mais lül, quist venerdì als 31 lül. Già vis in Pacific ans mesdì, cum ger sulall, e sperenza nam ger stress, un po in stress, fensi nu per minuts co, cun un intenzium, un po in, ma proprio un po in squitch de success, in nos giu de la bonura. Al c'è ciosa speziel de stet, c'è nom Dove siamo, per nostra serie de stet un'estate italiana. Nus cacenz, mince di un lo in Italia, quel giu giovens giusti per minuts, quest può guadagnir un bel pacchetto con ent boomisme roba da mangiare dall'Italia e plus un bon de 10 francs de Nikis. E sono molto bia faler, in ent un bel venerdì.
1: L'estate con

0: Olivia Dean, Man I Need, de 9 minuts ansas desch. Un'estate italiana es el nom de nossa serie de stet. Nos focus es de spö quist'evna completamente sull'Italia. Nossa crew es in Viede, enche fin venderdì ci vegn, tres al Stivel, de su son fin gio somme, der cioè na vos. E mince dizia vales 9 mezz, fens un cecioses speziell. Mince di es poin giovinir un'altra citet in Italia. Mince di pliens incunter trais telefons. E Cici sola risposta survende nus un pacchet plein buntez gastronomicas dall'Italia direttamente per posta. Al ceccioso speziell, dove siamo? Al nom quel giovenzoasa.
1: Ceccioses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch
0: Mince di Cercens, una città italiana e quella c'è Cercens Oz, tier scuola da cui qui strais inputs.
3: La cultura d'aperitivo ven scritta gronda in quest leu. Il ballapè è il sport il pli importante di quest leu. Quest leu che nus cercain è l'epicenter per art e musica.
0: C'è città italiana Cercens, le slinge sono avvierte, non lo c'entra, 20-25-30 per ci c'è una proposta e ci ci guadagna sul venire un pacchetto per le mangiative italiane. Al Tobia Faler, al Gio, dove siamo? Bundi?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Qui parla Manuela Jan.
0: Piacere. Buona Manuela.
4: Sì, ho pensato Milano.
0: Milano? Scuve in la su Milano, precis.
4: Ma per vita il ballapè, per vita aperitife, hai, non sai?
0: Ballapè, volendo svaltir tres, qual strais ciavazzins, per fer cuort. La cultura del aperitivo ven scritta granda in quello, torna per Milem, s'può dir, ma torna in sé per mincia città d'Italia. Al ballapè è il più importante sport de quello, torna crai per Milem, e... Al Le Cercens es un epicenter per art e musica. Ola gugent, mangiativas italianas, donna Manuela.
4: Fit gugent.
0: Ok.
5: Wow!
0: Hello, guadagnò un pacchetto plein mangiativas italianas. Perché sia risposta is precisissima la giusta. Milano, vens cerciò, Milem. Ella guadagna plus un le mangiative naturel plus un bon de 10 francs de Nickis. Vuole la Zwes Ermic attenti in Italia?
4: Nu sens fitch cer in Italia, nu sens un camper e es un propri fan dell'Italia.
0: C'è part dell'Italia per ella la più bella part?
4: La Toscana.
0: La Toscana.
4: La Toscana e la Sardegna.
0: E la Sardegna. Con lur mangiatives, min paesi.
4: Hai, preciso.
0: Bene, donna Manuela, ella resta per plagiare, entra un momento al telefono, ci può spiegare incontro l'adresse per trasmettere il pacchetto al giusto. E già vi ho detto, buon appetito con le mangiative italiane.
4: Mille grazie.
0: Grazie, addio, donna Manuela.
1: Ciao, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Sanpremsis Mais Delon fa la Banca Nazionale Svizzera in godogna da 25 miliardi francs. Il giugadre da balapè italiano Franco Baresi mora in la veia decina da 66 ans, sventre greva malsogna. Qua in dusels teme sozza las 10, al microfono Urs Müller. BNG. La Banca Nazionale Svizzera fa la prima mesadata di quest'anno in godogna passa 25 miliardi francs. Sventer che lei al primo quartal ang fa in lef minus a ella profita il secondo quartal dal sviluppo positivo als marciats d'acties, ai num en in comunicazione. Scusità la Banca Nazionale sottostriccia che se il risultato dipende in prima linea dal sviluppo als marciats d'aur de devise e da capital. Fermes fluctuaziuns seien per quai la regla, di seien strusch possaivel da fare una prognose per l'entiron da gestiun. L'on passava aveva la Banca Nazionale faccia in godogna da bun 26 miliardi francs. Confederazione Chantuns ha profitato in distribuzione da 4 miliardi. Il concern de Zement Holcim ha fatto la prima mesadata l'on in zic de pli svelta compriglia con la medema periode dell'on passà. La svelta sei augmentata per bulmain 1% in 7,9 miliardi francs. Ort acena forza sei Holcim per contra cresci per bun 5% ai num en in comunicazione. Il godogn de managi sei sta constant der 1,4 miliardi francs. Con questo risultato Holcim surpassa le specie dals analysts. In vista delle cifre presentate, ha Holcim augmentato le prognose per l'entiron di gestione e quindi da 9 di augmentare la svelta per rund 5%. Der Sport in Italia è morta la leggenda da balapè Franco Baresi con 66 ans, sventer greva malsogna, quai ha cominciato il anterior club Lazio Milan, al quale il difensore sta fidaivel sia intera carriera dal 1978 fin al 1997. Con Milan a Baresi grignà 6 giades il campionato italiano e 3 giades la Champions League. Per la squadra nazionale a Franco Baresi absolvì 81 partides. Il 1982 è diventato campione mondiale con l'Italia, tentant senza venire in funzione. Il 1994 è il da nuovo mai incontangì il finale del campionato mondiale, nuo che l'Italia perse contro la Brasilia senza setar penaltis.
0: La meteo.
1: L'avant mesiesi sulle gli fellentir grigiun. Nel decorso del dis forma nives pli spes, lo cama in poi dar urizis. I resta vinavant fitch ciaut. La temperatura maximala è tra 27 gradi in legni di nota, 32 gradi in sorselva e fin 35 gradi in la regiun da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di. Mes radio.
3: Venerdì sia vales dish, oggi è un bel ultimo di del mais lui, almeno per grande parte bel, ci vuoi già una situazione una bella fin d'evna e da quel ci è in avvent belle vacanze, da noi sua cosa allora giusta per tutti sprediletti da liet o dalla scena da musica svizzera. Spero che ci resta a sandervi, mio nome Tobia Faller, flocce vais mi sen queste zondas.

0: Giulix, vola se problem de quel touch doc del rest in versione live, registrate in Grischum all'Opener Lumnezia. A spoiler guardare e tagliare su un play RTR.
1: C'è Taidla la scena.

Gracie Abrams, Look at My Life, in venerdì vers la mezza. In un per minuto guardens, c'è ci des oz enti il calendar dat evenimenti. Al prüm, vens giusto in c'è tempo per un po' Rolling Stones. E per la stube te gang, con Petra Sturznecker.

0: Angie, The Rolling Stones del 1973, Pacific, tres las mes di, giusto sto las deja mezz, vusta glas las ondas rumenches, oz es venderdi als 31 lull, e der oz guardens velt ente il calendar dat evenements, forse c'è qualcun chat la un'inspirazione per decider c'è c'è spures fer oz durante il di.
1: Il calendar
2: presentato il geo a liber das Kraftwerk. Dal 6 fino al 23 d'agosto in Valschons. Cominanza culturale.ch.
0: E per il giù libro del Kraftwerk Regalenz, giusto zieva, svelt due entrigge libri, che vuole la pena di restare l'andervi. Nus guansens cul calendar dad evenements a Schampf. A Schampf es oz l'ultim di del Champ der Stet in Cesa Quattro Vals. La Lia Rumensch organisesce quel Champ con sustegn dall'Uffizi Federal per Cultura. Quasi un Champ per i fans ci discuoren o in Clegen Rumensch. Al Champ der Stet do la possibilità ad els da imprender o da praticer l'ur Rumensch. Quid activitäts con gios, lavoratoris, excursions, progetts creativs e sport. Al Champ der Stet per i fans della Lia Rumänische Aschampf, ci des Oz pel ultim di. In Sela Crestes a Rujain is già questa sera la festa nazionale, un di Ansels Primsa Wurst, organisatoris la Juventuna Rujain Ladir. La sera comincia con un'usteria alle 6:30, con un bifnient alle 7 e la formazione de Tübes Montaniales Lion alle 7:30. Al discorso de festa tegna Stefan Engler alle 8:30 e alle 9:30 dopo un concert con l'artista Cimilo. La festa nazionale di questa sera in Sela Crestes a Rujain da venda alle 6:30. In Baselgia, Sogn Vincegn a Plaif, a Vella, comincia questa sera alle 7 un concert col titolo Dil Curdar e Sgular dell'ensemble vocal Cella Vocis, con cantatas da Johann Sebastian Bach, chansums rumenches da Flavio Bundi e compositions a cappella da Linard Bardil, da Jakob Hochuoli e da Adolf Imhof. Al concert comincia alle 7 in Baselgia Sogn Vincegna Plaif a Vela. E da guarda da qui oggi una sairida con Ruby Coller, con il titolo Backstage, e non si guarda da vostre culisse da Happy Day. La sairida comincia alle 6 con una cena, alle 8 viene Ruby Coller in azione e da vende alle 10 su alla Rümli Gang e qui da servezzen alla bar. La sairida Backstage con Ruby Coller, questa sera da vende alle 6 su un piazzetta a guarda.
1: Il calendar
2: presentato geo a liber das Kraftwerk dal 6 fino al 23 d'agosto in Valschons. Cominanzaculturale.ch.
0: E Cicci vules gugent vzair quel geo liber in Valschons das Kraftwerk. Quel posa telefonier Cicci riva tres al più svelt survegn duas bigliets gratuits 0800 20 25 30. Cicci riva tres al più svelt survegn duas entregias libres pel geo liber in Valschons das Kraftwerk. Las lingias sumo a saviertes.

Anna Mena e Rocco Hunt a un passo della luna, vens giusto dia. E quel ci descrivo tres al più svelto per guadagnare als duas biglietti libers pel Gio Liber in Valchons das Kraftwerk. Es Silvan Beli Dallon, el guadagna quelles duas entreges libres, già vus buon divertiment. E l'ostra te glenza sia insieme con David Guetta. Beautiful People.

0: Vers las Unders in Venderdi ans Mesdi e der Rats da Quinquistle un pitchen Impuls.
1: RTR Impuls.
0: L'Impuls ist erotz in Connex con nostra Serie der Stadt Un'estate Italiana. Ed oz vinla dalla Val Müstair, de David Spindler.
2: I gira giusta la processione per Soce Martirs. Dal 1480 sono arrivati gli Osmans a conquistare la città, ci dice lui al più alloggio dell'Italia, ed hanno pretesto gli indigeni mitten lor creta. I vessen stu convertir. Qua non hanno fatto, sino qua hanno perso il ciao. Antil vairse in del plet. Dal 2013 ha declarato sonce al Papa a Soce Martirs. La processione in regordanza a Toquai è impressionante, con copalas originales, un primbori, scocitucca in Italia. Oz ha una stagione in una caserna della Marina pro il port della città, e a Saint Mince Bonura l'imno italiano il canto degli italiani, fratelli d'Italia, trasat pledaders, con ribomp e con tempo. In sé, suoniamo ambivalent qua ci riguarda imnis maischea, in vacanze con vista sul mare o dalla terrassa del palazzo antica mezzo la città veglia con un cornetto con crema, ischea ciuffa la parte emozionale da questa canzone. Mince di spete au sul imni italiani malix in questa fanfara per cominciar al prossimo di delle vacanze. Ische scoccia spete mince saira sulla partenza delle barcias das pesciaders. La rumor del motor da diesel e le lumine ci riflettescono e sbalunzano il spiel delle onde del port della cittadella antica. E a stonzo in terrassa e ci torna sul mar, plein in crescentum.

0: Las novitats ter RTR.
1: Accident mortal sur lax crode giù in giuven para sgulader giv già suenter mesdì e la Banca Nazionale profitesce dalla situazione als marciats d'acties e nod in gudon da 25 miliardes francs. Qua in dus las temas ozza las indisch al microfon Urs Müller. Bienji. Sin il territorio della Vischnanca dell'Axis disgrazia ier suenter mesdin para sgulader mortalmein, quai ha comunicia la polizia cantunala. Tenor in primis en conoscientes e l'um de 24 ons partì en il Valaisura e sgulà in direzione Grischun. Al crap nera l'Axa e l'ura cruda giù. La rega ai ammopli pudì cetar la barra dal para sgulader. I se tracta già del terzo accident mortal con un parasgol ai fertrais dis in Svizzera. La Banca Nazionale Svizzera fac in prima mesedata l'on in gudon da passa 25 miliardes francs. Sventer che la ai in prim quartal ang fac in lef minus ai la profita al secund quartal dal svilup positif als marciats d'acties ai num en in a comunicazione. Scusità la Banca Nazionale sottostriccia che se il risultato dipende in prima linea dal sviluppo al marciato d'aur de devise e de capital. Ferme fluttuazioni saien per quai la regla e di saia struus possibile da fare una prognosi per l'entiro di gestione. L'on passava aveva la Banca Nazionale Svizzera faccia in gudogna da buon 26 miliardi francs. Confederazione Centuns han profitato di una distribuzione da 4 miliardi. Il concern da tecnologia Apple ha fatto il terzo quartale dell'on di gestione da pli svelte da pli gudogna. La svelta sei aumentata per 16% sin passa 109 miliardi dollari. Sotto il striccio ha Apple fatto un guadagno di 30 miliardi in più da 27%, che ha comunicato il concern americano. Consunt contribui al risultato e la faccenda da telefonins. La svelta sei aumentata per 22% sin passa 54 miliardi dollari. Plin avant al concern er profita da restituzions dals dazis. Ed anche il sport, in Italia è morta la leggenda da balapè Franco Baresi con 66 ans svent greva malsogna, quai ha comunicase s'anterior club Lazio Milan, al quale il defensur è sta fidaivel si entire carriera dal 1978 fin al 1997. Con Milan a Baresi guadagnà 6 giades il campionato italiano e 3 giades la Champions League.
0: La meteo.
1: In il decurs del dì se formen nivels pli spess, lo camen poi dar urizis. I resta dentan vinavan fitch ciaut, la temperatura maximale tranter 27 gradi in lenghi di nota, 32 gradi in surselva e 35 gradi in la region da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati impediments da traffic tranter lo stallo e Mesocco, quai per via di un camion defect. Il vial drec è blocca.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Pacific vers la prima fin d'evna de Davost, cucen il rumensch. De mem es als prümse Wurst, es filore als prümse Wurst, guardens er enche più precis in questa mesura con Jörg Ackermann, de SRF Meteo. E nos guardens a Bologna, in oce la crew de RTR, partoz il ram de nostra serie de stet un'estate italiana, els parten de Bologna vers Roma. Mia nom Tobia Faler, in aventi un agreabel venderdì in nostra compagnia.
3: Mes Radio, mia Stadt.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, wo es der Gleisation il Rumänsch. Un'estate italiana ist nostra Serie der Stadt, und sie finden Venerdì a Doc.
1: Al Puls dell'Italia.
0: La crew de der TR ist aktuell Mensch in Viedi, Tres l'Italia. Trent Roter, la Fabia Caduff, elle ist das Dei, dort in Bonura, Bologna. Ist a tua Funktion, wolle dormir questa Saira a Roma. Ed ella discurria con Liet, sün via Bologna. Ed ho fat ad une un per domandas, nempe precis cinch, ed ho clapo sün quelles cinch respostas. Per exempel, ad una duana col nom Alice.
2: Mi chiamo Alice, sono nata e cresciuta a Bologna, ho 31 anni e sono sempre stata qua anche per gli studi, quindi proprio nata e cresciuta qui.
3: Secondo lei come sta l'Italia?
2: Malino, sotto vari punti di vista, economico, sociale, non la vedo molto bene.
3: Cosa vi piace di più?
2: Allora, intanto di sicuro il cibo, normale però, e le persone anche in realtà, mi sembra si stiano un po' dimenticando dell'umanità e tutto, però in generale sono molto calorosi, italiani, molto simpatici di solito, questo mi piace molto.
3: Cosa vi piace di meno dell'Italia?
2: In questo momento il razzismo molto forte che sta crescendo, in generale la situazione economica, il fatto che non ci siano delle politiche vere e proprie per i giovani, per i meno fortunati, diciamo, per tutti quelli che hanno bisogno, ecco.
3: Qual è attualmente la sfida più grande per l'Italia?
2: Intanto riprendersi a livello economico, perché c'è un deficit molto alto, molto preoccupante, e tornare un po' sulla giusta via anche dal punto di vista umano, ricordarci che siamo tutti immigrati in qualche modo, emigrati, ricordarci che noi magari siamo più fortunati, però non bisogna scordarsi degli altri, ecco.
3: Cosa augura all'Italia?
2: All'Italia auguro di ricordarsi quanto è bella e quanto ancora di più potrebbe essere bella, però, sotto tutti i punti di vista.
0: La Fabia Caduff ci ha fatto 5 domande ad Alice su via Bologna, sud dell'Italia, gli italiens. La crew de RTR c'è del momento a Bologna, il rand della nostra serie da state un'estate italiana. Al video va in evento per Elsoz, Elsve Mozzi, la capitella dell'Italia, a Roma.

0: Joe Cocker, Unchain My Heart. E du so, qui invece nom ter nus Unchain the News. L'Urs Müller es nepe già pront con la prossima survista dalla novitiz.
1: La Banca Nazionale Svizzera fece la prima mesedata con l'estodio in Gudoin da passa 25 miliardi di francs. Sventer che l'aia la prima quartale fece in lef minus e la us profitare il secondo quartale dal sviluppo positivo als marciati d'azioni, ai num e in comunicazione. Sin il territorio della Vishnanka dell'Axe si disgrazia ier sventer mesdin per sgulater mortal main, quei ha comunicato la polizia cantonale. La rega è mopli pudi cetar la barra dell'um de 24 ons. Ed il grande turniers de hockey si glaccia nell'autoron lieu senza la Russia e senza il Belarus, quei ha comunicato la Federazione Internazionale del Hockey in Glacci. Soprattutto ne dacen la Russia e il Belarus bec far parte del campionato mondiale che l'autor match in Germania.
0: La meteo. In corso del dì, dopo nuvole ed una più spessa, localmente può vedere un per temporels, che resta in avanti agreabile ciot, la temperatura arriva sul fin 30-26 gradi in Giadignota, 32 gradi in Surselva e 35 in la regione da Cura. Da me, al mesdì, è quell'ora in Cessovenz sulla Lief, al sem mesdì, dopo una più nuvole e localmente può vedere a plover un po', quell'altro arduante 29 gradi dalla parte del nord.
2: Vias e traffic.
0: La situazione sulle vie grigiumas, sull'autostrada A3 in direzione San Bernardino, dopo impedimenti di traffic tra inter lo stallo e Mesocco, qual'opera di un camion ci sai defect, al viel dret sai a blocco. A tutti in via in avanti, buon viedi.

0: something I want to talk about.
1: Vers gentir col program Rumänsch in venderdì ans la fin d'evne in noce la Svizzera festaggia sezves. Tuot anna sezves festaggian in un certo sen nos cantonais als italiens, el celebration in se mincia di l'italianità. E nus es in questa stet per vus in viedi tres l'Italia, il ram da nostra rubrica Un'estate italiana.
2: Sole, mare e Eltern.
1: Bologna è la stazione attuale. La Fabia Caduff è sede su una via Bologna ed ho fatto a passanz 5 domande sur dall'Italia e l'essere italiano.
3: Io mi chiamo Roberto Anelli, come Anello. Io sono un pensionato, ho lavorato 41 anni nelle ferrovie e adesso sono qui che mi godo Bologna, la mia bella Bologna.
4: E tu?
5: Io sono Manuel, sono nato a Bologna, sono di Bologna. E faccio, gestisco dei bed and breakfast qui a Bologna, lui è mio nonno acquistato e siamo amici da tanti tempo.
4: Secondo lei come sta l'Italia?
5: Bah, l'Italia adesso viviamo in un mondo un po' così così, molta delinquenza che una volta non c'era tanti anni fa e adesso viviamo in un mondo così, sempre più povero e sempre fanno più fatica anche gli operai a pagare affitto, è diventato un po' difficile.
4: E secondo lei come sta l'Italia?
3: Secondo me hanno votato male, quelli che hanno votato, secondo me, perché adesso c'è un governo che non predilige gli operai, guarda solamente quelli che hanno dei soldi.
5: Adesso funziona, o sei ricco o sei povero, via di mezzo non esiste più.
3: Diciamo che siamo sopra alla cosa americana, se hai dei soldi ti curi, se non hai dei soldi ti lasciano morire.
4: E cosa vi piace di più dell'Italia?
3: Per me, specialmente a Napoli, che io sono stato a Napoli, per me il mare di Napoli è una cosa eccezionale.
4: E secondo lei?
5: Ah, sicuramente la cucina, perché la cucina che abbiamo in Italia, io ho girato anche un po' all'estero, ma secondo me è la migliore a livello di pasta, a livello di tutto. E poi ci sono anche i monumenti, c'è tanta storia in Italia, bello.
4: E cosa vi piace di meno dell'Italia?
5: Ah, in Italia è il governo, è il governo che non va più come dovrebbe andare.
3: Il problema è questo qua, è che quando vengono su al governo fanno delle promesse e poi non le mantengono. Dovevano chiudere i porti, vabbè, e ne vengono di più. C'è tanta gente che viene dentro, che magari viene da delle guerre e non ne possono più e non li vogliono più. Insomma, il problema è anche l'immigrazione.
4: Qual è attualmente la sfida più grande per l'Italia?
3: Ma la sfida è che secondo me siamo succubi degli americani, siamo succubi di questo Trump qui che è un suonato, che non è a posto col cervello e cerca di litigare con tutti e cerca di trovare delle guerre con tutti.
5: Ma lui è come Risico, vuole conquistare il mondo, sai il gioco di Risico?
3: Vabbè, ma
4: anche secondo lei la più grande sfida?
5: La più grande sfida
3: in pace.
5: È la pace, la più grande sfida è la pace.
4: E cosa augurate all'Italia?
5: Auguriamo ai nostri figli giovani, che spero per loro che migliorerà tutto questo, perché più va avanti e vedo che è sempre più difficile, quindi io mi auguro per loro un futuro che sia meglio di questo, ecco.
1: La Fabia Caduff ci ha discurito con Liet su in via Bologna il round della nostra serie Un'estate italiana. Oz vuol vedi già in avent da Bologna a Roma.
2: Dolce vita con RTL.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: La Banca Nazionale se guadagna de 26 miliardas, il pompiers che se peinen per la festa nazionale.
2: Vain da essere attenti, facciamo un po' più attenti, un po' più pronti.
1: Lula critica contro il plan della FIFA di privatizzare la VM, crescen a pitard la storia di Giuseppina Dermon, Rueun, Mileun, Rueun.
3: Io lascio l'Ossebon crescere per Mileun, io vai mai a crescere per Rueun. No, io sono della Dina se sentite da casa, non che io ero in momento.
1: E alle 12 sono Georgina Janchi in B a Bien Mietzgi. Il handel già con aktie ska fluorewils de vos mains la FA Pulit seits la bank la bilanza intermediaria della Banca Nazionale. Le novità ots con Erwin Kaduff.
4: La Banca Nazionale Svizzera ha fatto un guadagno di passa 25 miliardi di francs nel primo mese dell'anno. Sondra che la aveva un fatto in lev minus nel primo quartal, aia e la profitta il secondo quartal dal sviluppo positivo als marciats d'aktie. La banca accentuisce intanto che ferme fluttuazioni sono la regola e di sia strusch possibile da fare una prognosi per l'intero di gestione. L'anno passato alla Banca Nazionale Svizzera ha fatto un guadagno di buon 26 miliardi di francs. Confederazione Centuns ha approfittato di una distribuzione di 4 miliardi di francs. Interpreses luzernaises ston definitiv pajare na vos la git de Corona. La Regiere Federale sustin las pretensions del Centun Luzerna. Interpreses pitschnes, cun manchi milion francs vieuta, e cam fac gudoins o entravai survenit daners de sosteniment ston pajar a na vos ils daners. Radont 400 interpreses aien ja fac quai. Contra 210 pretensions de pajar a Navos ai a dar recurs a comunicar la Chanzlia Chantunala. En il territori della Vishnanca d'Alac se impara sguladar sa disgrazia ier su entremez di. Tenor la polizia Chantunala sa e l'um de 24 ons parti en il valais Zura e sgula in direcziun Grijun. Al crap ner sur lac se el cruda giù, la rega ai a moplicetà sia bara. I se tracta già dal terzo accident mortal con imparasgol Eifer Trais Dis in Svizzera.
1: Ad usei exterior, la situazione nella enclave al nord dell'Africa resta tendida.
4: Suenter che 10.000 migrantes e migrants han contangi Eifer las davoses 24 ore l'enclave nordafricana Ceuta in Spagna nella situazione bec pli sot controlla. Almeno 12 persone sono morte con un provare di surpassare il confine. I dati vengono avanti gli auti che provano da contangere Ceuta con sanudar sulla mar e con raiver sulla saif. Tenor il Ministero dell'Interno spagnolo entrano tra 40 e 50 mili persone arrivate il Davos dis a Ceuta. Mili di quelle specchiano in il Sprats, i detti rapporti davart violenza contro migranti. Drones ucranaises han attaccat un ulterior magazin del comerciant online russo Wildberries ed una raffineria de dieli in la metropola russa Volgograd, che se nomnava plibaut Stalingrad. Quei antant Wildberries co era las autoritats russas confirma. Les drones ha in plin avant tonegia in bloc d'abitar ed in chiesa privata. Dapi mais attaccia l'Ucraina ad ina puspe l'industria da dieli russa. Uscia vol Kiev ingrefgiare la Russia da provedersi as truppas con carburant e da finanziar la guerra. Las attaccias in Wildberries argumentescia l'Ucraina con il fatto che la plataforma online marcadia era rauba militare sco drones, plattas da panzers e vestas da protezione per soldata russa alla front. Adina da pli contravent per il presidente della FIFA Gianni Infantino. Suenter che la Federazione Europea da Balapè e quella dell'America del Nord e Centrale en si exprimides contro il plans de reforma della FIFA, datosa era la Federazione Asiatica en la Madema Crena. Insieme an las trais federazions passa la mesedat da tot las vus uscia chi ven greif per la reforma. La FIFA vuol fundare una società affiliata commerciale e vendere parts ad investitori privati. Malgrado tutta la critica, accentuisce la FIFA da voler sottolineare vidal plans.
0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Il Davos mi è fanadur con la Svizzera che si peina per la festa nazionale. A quella scettira del prigel d'incendi e il pompiers è un più alert a tir l'ur preparativa sau da quella ga in speciale.
2: Sensibilizzare la gioc e qua è esalci sto d'un'anima.

0: fuss la tierra della cucagna per me.
1: Giuseppina Dermon, che è da Scogliufnetta, destinazione Italia, s'accentata a Mileun, restata curontonza d'Anton Puspe tornata. Un po' di quel che esce vediamo in sia vita dentro Rueun, Mileun, Rueun, raccontala. Ma avon venzano in qual dettaglio di quella che scalda e oz pulit.
2: La meteo.
3: Oggi stati per grande parte su lei e nel decorso del dì si formano grandi nivelli di cumulus e di può dare singole dracciate e per parte ferms urizis. La temperatura massimale è intorno a 35 gradi nella regione di Quira, ma era in linea di notte veni infine 27 gradi. Dall'imprim de vust e domenica fai da nuovo mai in belaura con singles nivels. Il suo intermezzo di versaire pone in smincia mai quintar con singles uradis e durizis. Da meun vegni in zig pli fresch con maximal mai 29 grads, domenica puspe 32 grads.
2: Vias e traffic.
3: Sin l'autostrada A13, dati impediments de traffic tranter lo Stallo e Mesocco, il vial drecce è bloccato per qualche veicola in panna.
1: La Svizzera si è già nella quarta onda di calire di questa stat con record di temperatura. Sua fosonina, la Sicilia è quella che va di Lviv. Il prigel d'incendis, quale grons, abstrahau dell'ingiadina, vale dappertutto in scumon absolut de fa feuc. Adè, se un poet plievgia ei en mira prossimamente, di Jürg Ackermann, dat SRF Meteo.
4: Speziell eben der Juni, der ist vor allem in Mittel- und Südbühne überdurchschnittlich nass gewesen. Mengadin hat 60% mehr geregnet als üblich. Und so können eben einzelne Gewitter am Freitagnachmittag und Abend viel Regen aufs Mal bringen, was sogar einzelne Murgänge könnte auslösen. Und so viel Wasser in einer kurzen Zeit könnte die Böden nur schlecht aufnehmen. Also es läuft vieles oberflächlich ab. Wenn es aber dann die nächsten Tage immer mal wieder regnen kommt, wird die Trockenheit zumindest stellenweise ein bisschen entschärft.
1: D'Anton se peina la Svizzera per sia festa nazionale con numerosas manifestazioni a brunch d'un prim duost che carmalan. In un prim duost che vegn per inaga fece rosaivels, culs scumons, nigines rachetas, nigines feux artificials, en general nigines feux. Quai appel fa e il piaul pompier del Grischun. Milena Bassin.
5: Ils pompiers in Grischun sunt a principi ad una simpiquet. Ils prims avuost in ua celaliet as es adusede da fer festa cun rachetas e fös sun els per udeque un po' più attents. Que di Spuel Farmon Planta, il presidente dell'Associazione Grigiuna de Pompiers.
6: Il lavoro dei pompiers va in ad essere attents, facciamo un po' più attents, un po' più pronto.
5: In Grigiun ve la bot dappertut un scumand absolut da fer fö. Be in Engiadina regna un prievel de feu considerabel fin grand, ma un giunsch comand totel. Ida dimena un per excepcions, e prude que aseggen las persunas das informertels comuns.
6: E quai esalt ci sto d'una nier fat, in postut cu ci del sitina, e l'as important c'al prevel de las informesce su las paginas ufficiales, co al melders in quelles del comun per toc, e là da sue informazioni ci si dà fare, c'è in ea.
5: Per esempio, si può il territorio del Comune Valzot fer a partire da 2500 metri sur mer un feu sull'ort. C'è ci per tua c'è feus artificiels velen le leggi comuneles. Il centun grigiun cusseglia da non lasciare rachetes. Quels comandi da feu e feus artificiels dettun giurezza als pompiers e varon sprenza e l'effetto ci do mining caps. In generale, sai la liet tenore il parer del più hot pompier grigiun, però sensibilizzata ed attenta.
6: Quando è la prima acqua, noi avevamo le donne passate, eravamo decine di donne fin già da questa situazione, per le quali veniva di una più consciente, c'è ci desi svezza di una più portrezze dall'ester, queste portrezze estremi e qua fa venire sensibile.
5: E per vedere qui è buon farmon planta da buona sprenza.
6: Ma io dai era il bel dì, è una bella festa, io dai la festa, semplicemente senza fe, e qua va una fatta mo più, qua funziona questo, non si svezza al cede dall'armata, al cede sdotte, mince casse, svelte, perché c'è

0: Beh, solette, con l'odore da erte, con lo scuola, non si arriva da studere in questa sottina.
1: Ed erst als primes Wust des Lura Passo, se rocco in Grigion in avent süd, di mena vela in avent d'esser attent.
2: A cicalai tutina i rachetas fa feux illegals sto quenta con sanctions, cica se ten buvi dils scumons, sto bumo quenta con ina multa mo ben en cas de dons e con conseguenzas finanzialas a giuridicas.

0: Dudisch, vergalas dudisch, denton struge la truge gigantica culla VM de Balapei XXL a fin truge ella vieti vinavon. La FIFA e va bu pil Balapei mo ben inaga de pli per miliardas e un de pli miliardas culs plans de vuli privatisa il campionati mundial. Ca la FIFA seu ciao Gianni Infantino han comunicau quals gis plans ca provocation la critica cresce din crescer surtut de var de la Federazion Europeica l'UEFA. Ils danes han tras quella privatizzazione duen venid in firma d'investizions ord il ravui strecci de la famiglia de Donald Trump. Andreas Vieland, da nostra redazione de Sport, la FIFA discura proprio in mopli de miliardes de cei summas discurinze proprio, Andreas.
1: Proprio de summas stravagantes a divin pi a pi extrem, forse in exempel, als ons avon al campionati mondiale al 2 milia giochi in Russia, veva la FIFA entradas de radon 6 miliardes dollars, lu avon la VM a Qatar, montavan quellas dia abunamain 8 miliardes a dos durant la Davosa perioda. Als ons 2023 entocan quei Davos campionati mondiale de questa stat schizun a 15 miliardes dollars, ma quei para os Bode d'esser avon de scola FIFA a comunicau avon paux dis, ti has menzionau, e la plans de privatisar e avvenir al campionati mundial. Investurs privats duen cunzon se participavi de parts de dreig de televisiun, sponsoring, ticketing, de licenze, de profitar, duen enton uscion al Balapei mundial, jetz alla FIFA e comunicau. Mo la finala vai semplamein pa la FIFA per de pli profit per de pli danes semplamein vini e un pi gronza quei fronte sin gronda critica de biars, bumo experts, mo bene fans, ein semplamein dal meini chi va mo pli per optima al profit de bu pli pel sport, consum per promover al Balapei alla FIFA de venta schia e pi e pi fec in federazion pauc carteivla.
0: Malgrat ses plans de privatizar, la FIFA vuol salvare la controlla di tutto, dei campionati mondiali, delle regole, dell'intero calendario di giux, costati X non con la morale.
1: Ma la FIFA va da dire che per la morale e va semplicemente per venire tir de pli danese. Quoi vien criticau massiv. Si zon a jant riuch president de la FIFA, Sepp Blatter, commentau al suan dond ir. Nijin agi al dretch de vender nies giuk maniau al Balapei. Reagau vehement a consont l'UEFA, l'Union de las Associaciuns Europeiques de Balapei, che scrive al suan dond, la FIFA asci bo nazia nies sport per Henry Hi se setze a luch Amici, mo scoda per tot, dati se capesce e vus che van d'accordo con quels plans, quei denton sot in condizion, non nada main che la FIFA lasci quels danes lua tiaras nia federazions per sviluppar vina vonal Balapeios e gest tiaras africanas ni quelles che forse un lunch ne ven.
0: L'UEFA Vadenton, si las barricade, si critica con la vasci lunch, che vuol boicottare campionati mondiali futurs, in clar segnal, sono e anvirs il presidente della FIFA Gianni Infantino.
1: Yeah, quel boicott, quel vende unisono da totals, ciun conta ciun co-members della UEFA, ves la FIFA de dominar tras quei deal d'investurs. A si dice che l'Europa agi in avus vende bovendi ul Balapei, quei è l'argumentazione. Ma è la federazione continentale CONCACAF, la federazione responsabile per l'America del Nord, l'America centrale, la Caribica, refusesce del raminente quels plans. Ed avon poches minutes a la confederazione asiatica comunitaria. Che la sagi bo d'accordo con quels plans per uscire proprio proteggere al campionati mondial. Ma gesto il contravento un'inagata dalla UEFA, quelle proprio massive, gesto quella federazione che ha la finale di 6 nazioni sotto le smeres oggi al Davos campionati mondiali. All'UEFA scrive in avon, neanche una sola equipa nazionale europeica viene a prendere parte X in una concorrenza della FIFA, a si dice che quels plans sagen sin maisa.
0: Il squetch sin Infantino qual cresce proprio in pia pigronza senza ils europei xanturn la Spagna, l'Inghilterra, la Francia, la terra tudescia per des in VM completamente sia attractività. In se ves quasi gi in bancrot per quei turnier mondial.
1: Absolut a strusch de s'imaginai fuss la mort lesio di de quei campionati mundial. Alla fin dessi lu forse divers campionatis mundials organisai de differentes federaziuns am pau, sco qua quins en canosce el sport de boxe, ma quei fuss propi bo al ver. L'UEFA è semplamein naras in quels plans de la FIFA, forse d'antonente o de squidonza, perché ci sa, ni gin sa propi è un cotot quei dues lu funzionale finale. Qua cad anton evilantau fece la UEFA che quels plans de tal grande montata pel ballapai se gene vini discutai de vos esce serata de din per chaus con in enorma pusonza senza consulta autors importons gremis l'UEFA e vini de propi surprendida completamente tot quai is manaccia en minche cas in gran combat de pusonza dentro la UEFA dentro Gianni Infantino cico gudogna l'ulla finale quel combat quel vin decidiu miez settembre en tocca nu als come membri della FIFA usa temps per prendere posizione. Per finire forse con quella smanaccia da boicottare al campionato mondiale, zwar seriosa, ma io credo che personalmente bocchi vignessi a Scilonge e per quel prossimo campionato mondiale in quattro ans e con son in Spagna e del Portugale con boicottare, ma sono tutti quei plans proprio a frosta, che va semplicemente e per meme biadanes e dell'UEFA profitesse la finale.
0: O sorsan per finì, Andreas, va Gianni Infantino tutina menja longe, co stati lu surtut con sias chances de, insomma, resta presidente della FIFA?
1: Ma Gianni Infantino polarisesce in mince case. La Biars che staten d'Antone da Vose, il question mai amblida. Ma e Biars adina da plir se dicen un contrella. Se la critica cresce osa adin crescere in via selsco persona, potessi ben gleiti esser la fin della era Infantino, che vuol dire Bugien è un inaga candidat per una terza periode sco presidente della FIFA, vuol dire per sonst 2027 in tocan 2030 le prossime elezioni, quelle sono la primavera, 2027 Rabat el Maroc. Al moment gioca Infantino les di un pauet cul fiuc grev de di co quella elección vani maso al moment.
0: Grazie Andreas Vialand per mettere un pauet a leuc tot quenca marcia antorn la FIFA den quei moment arriva la novitat e un grat ca in fitch stretch cuseiader de Gianni Infantino. Carlos Cordeiro, el seretrai, el ha dimissionau a quei ort protesta. Scolas agentura scrives ort protesta de quals plans de privatizar la FIFA. Nus restein, mince cas, Vitlunder. RTR alla fin de si emprememma declarada sco estate italiana, bumo cun historia a historias santupadas cao giu el bel paese nua conusasson de viadi, udina dina puspei e de romonches a romonches cun in ligiom spezial cu l'Italia, ni rigis italianas, de quals dati plunas. In veritabel boom de italians en nostra terra ai dau ilzons 70, ilzons de la coniunctura alta, luvrava var in miez milion persone sunnas dall'Italia e in Svizzera, surtut sil bagheg. Pi rar quals can fac la via viceversa, Svizzeras e Svizzers can fac sac a pac a di e l'Italia. Giuseppina Dermon a fac quella via, cun vegnons all'abandona Rueun, la surselva, la Svizzera, a di de plenc pronzas direcziun Italia. Curont ons pitart esela tornada, la veia decna volella puspei passantà scosia fonza en patria, ad Ivon Simon alla raquentau de seu i sta a turna.
2: Fin dils anzi a tonta, Giuseppina Dermon bandunau la Svizzera. Ella è sasi del tren, viers Mileun, con ella in a massa bagaja en valigias e tasches. A ce che mava de lezzas uras tras il ciao, sa Leonadina.
3: Chiamando l'incontro di una nuova vete, io avevo il vegnons, Ja, era veramente avviata da vedere che non va a fare che è alter. Ja.
2: Ma da non dervegno lo che già vis de vole i all'ester.
3: Per cui che avevo proprio il desiderio di na venda, di en in mercato groni na gade.
2: Ida, fosse la scia ni a scia, che lei lo s'accentada a Mileun, e luentic l'amur la culpa. A quell'amur s'è divenida pia pi ferma, ascia che Giuseppina è restata all'Italia. Gic.
3: Io avevo mai terciato da stato tutti quegli anni, io sono stata buonamente 40 anni. Dall'anzata avevo fatto insomma per terciare da qui. Io ho terciato già. Ja, ich habe wohl uns eine Wende. Das ist in so einem Vergleich, simplemente.
2: Proprio c'è già la libertà. Quella libertà, di svei de Mileun, e non nur als Kulms, ma e non nur a mesa, spela mar. Ed è di svei gutella libertà, che in Marcao Grand porge.
3: Marcao ad Aubiami, soprattutto in quel sons, ti vevas tot grad ti sotto casa, ti sapevas cultura, ti sapevas locals, era tutto che in quel zons erano importanti per me.
2: Quel zons è quel entonza mi dava, da scia Giuseppina Dermon si decidì da tornare. Ella, a seu italiano, han fatto mi dada da Mileun, in sur selva a Rueun.
3: Scogliete, il mercato e gli altri, dopo che ti hanno una certa voglia di dire, no. Sentro la pensione, è semplicemente venuto più a sei, a lui ancora si può spiegare a sei, a lezza vai a lui a flau, può spiegare la casa paterna, che non viene sorpreso.
2: Da te può spiegare sentire casa in sua patria, questo è di pomo e udessa sez.
3: Adesso è solo un dovrò aprire, adesso sto su di. Io ho disato combia contatti con gli altri, che ho già lanciato e si stava in te se capissero un. Ma io ho visto che gli altri altri, mince cas e ni scuola sono io forse venuta più viarta.
2: Giuseppina Dermon, una donna che viveva in omis dus munds, el Svizzer ed el Talian.
3: Io dice la Dina, il mio fazit è mettere il meglio della Svizzera, il meglio dell'Italia, quale fosse la terra della cucagna per me. Il meglio della Svizzera è proprio l'efficienza, l'ordine ad essere precisi. Il meglio dell'Italia è semplicemente la familiarità, la che fece più viarts, la liaut venne incontro a te, se già che nel mercato è si può, forse è buona scia, ma tutti vengono incontro a te, apprendono si te bene.
2: Quella era l'Italia, erano sia famiglia, sia genitori che io, ossa e in via amici e leo. Quello è più cool, c'è anche crescere.
3: Io lascio l'osso buon crescere per Mileun, io voglio mai un crescere per Mileun. No, io sono della Dina, se sentite da casa, non che io ero il momento.
0: Giuseppina Dermon, che d'Anton 67-11, che due scorsi che battono in suo interno il svizzero e l'italiano, sempre che la ha vivuto a Luvrau, Curontons, a Mileun, ed è io spuspeis casata a Mileun.

Quai è tot il Davos Magazin de Masi del Mainz Fanadur che venius preparaus a presentaus da Dervin Caduff da Georgina Janchi, producente Selina Kistel. Per de pli de nus per vus rtr.ch ni e via l'applicazione Play RTR. E a toccan chi dat la mesa de vin Hilari, che vuol dire in buonas 4 minuti, accompagna son. Musica, vossa pausa da miez gi in direzione lu fin dem Gevigen in a pacifica pausa de masien in leuc magari umbriveun fresce forse pi gref de dem fla abersilmens umbriveun. Ciao ciao, ai ciascuitau da vossa.

0: Vus de Gleis al Programm Rumänsch, was Radio da steht, Vendredi sur Mezdi, flotsch es su questa frequenza. Ed oasse vin gratulo cotternus.
1: RTL. Les gratulazions. Presentado il Bogna Engiadina a scuol. Il Bogna con agua minerala. Bognaengiadina.ch.
0: Les gratulazions de quist Vendredi als 31 Lüll 2026. La prima gratulazione de dots vo Muster per un anniversario de 57 anni. Era Muster vin gratulò per un anniversario arduent de 70 anni. Un altro anniversario arduent, pognir feste gioz a Zernetz, ne pe un de 80. E per un de 90 vin gratulò oz a Cumpa di Als. Ed er gratulazions per un 94 evel, oque oz, quel pognir feste gio a Trun. Mia nom Tobia Faler, già vus una pacifica ora de gratulazions contra nus. A Muster, locuma zenzots. A Muster po Marinus Foppa festeggerò sia anniversario da 57 anni. Questa gratulazione è da per el. Oz festivesce mio frar Marinus Foppa siu ciu conta sia taval di da natalezzi. Già vejain ad el tut mo il bien fagein se gir quei di in viva con el car salits da tia sora Monica con Hubert e da tio figliol Heinrich e tia sniazes Corina e Melanie con famiglia. Elsa si avvicina per l'anniversario als Bellamy Brothers con I Need More of You.

Als Bellamy Brothers, I Need More of You, giavisciò per 57 l'anniversario da Marinus Foppa da Muster, da sia sor Monica con Hubert, sia figliol Heinrich e sia snezza Corina e Melanie con famiglia. Hey, als 57 da Marinus Foppa da Muster. Et era Muster, vo la prossima gratulazione. Quella vo a John Battista Flepp ci può festeggiare ozia 70 l'anniversario. Da cor gratulainus al giubilar e già vijain in BD con se scars, pil futur plir spins plagers e la benedizium da Dio. Tramis la gratulazium o Ingrid Maria Jacoba Flepp Herzhof, pel setentevel de John Battista Flepp de Muster. Udins la Suzuki Fierle Fier Polka da Geni Goth.

0: Suzuki!
1: La Suzuki Fierli Fier Polka, de Geni Gut, e si es Glarner Oberkrainer, già vi giopel 70 anniversari de John Battista Flip de Mustier. Un 80 anniversari pognir feste giù oz a Zernetz. Lo anita streamer oz anniversari. Dos gratulazioni sum nides per ella. La prima vegn per part dat utro. Nus ad gratulain e già vi blera fortuna e tot il bun. Giù da tesdi. Qui saluts vegnan da Puntraginia, da Phil Mergen e da Zernetz. Usche la prima gratulazione. E sia famiglia gratulescia da Anita Streamer con questa slingesco. Ciara mamma, ciara nonna, ciara quinada. Oz festaggia stütteis o ciantaval anniversari. Qua es un moment fitch special. Nus pigliain quis di sco occasion per dir grazia fitch. Grazie che tu sei d'una stata ed es d'una mo qua per nus. Grazie per te gronda lavur e te ingaggi. Senza te gronda giut fus bler impossibil. Grazie per belle ures, per cu forz, per buns cu sals, per te stemp. Con 80 ans has fat bleres experiences, belles e tristes e mai non has perso il coraggi. Plein forza e buona speranza e stüde in avant sün tia via. Per te scumplionat, già vi sein no tot il bun, blera fortuna, buona sandà e blers moments besulai e contentezza. Gio da te grand di da festa e ti es visites che tu ajals del sgiur. Mamma, grazie per ti amur, nona, tu es la plü buona nona che spo avair, ciara qui nada e a no allegrain a mossum bleres visites protai. Ciao saluts e buons gewüs at trameten Remo con Enrico e Fabio, Sandra e Raimund con Sascha, Anatina e Roland. Es tuots as gewüs un polo centeval dat Anita Streamer de Zernetz un touch dels Jauers. Grazie.

Als Jauers Arno ed Aldo, grazie, già vi per lo centivo l'anniversario di Anita Strimmer, di Zernetz, di sua famiglia. A Muster o Lucia de Florigno, l'anniversario di 807 anni. Sie es bisabedis, entramis quiste gratulatium. Cara Basata, nus gratulain a ti de tut cor e giavijain a ti moil meglier, faleger e termails contai gudin nus mincega cuse vesin e da cor purtain nus bugent flurs. Cara Basata, per teu anniversari giavijain nus a ti bi allegria, contentientia buona sanadat e consun massa bials moments comunables nun emblidaivals. Nus carezzainti, cara Basata da cor, Maurin e Sara Lu, cun bab, mumma e tata. Els gratulation a Lucia de Florin per lo 107 evel, cun musica svizzera, cunz Clini Hand, ensemble cul coro de defense, Amazonas.

La chanson Cleany Hands de Kunz chantò dal coro de Defense Amazonas per Lucia de Florinda Muster, ci oz anniversario dat 807 ans. Già visò de sias bis a biedis. Un anniversario arduant po festeggiare oz John Fidel de Gonda de Cumpadials. El vignoz non enta. Duas gratulazioni sum nides per el. Car jubilar, oz astes ti festivar insieme con tia famiglia et envidai tiu 90aval natalezi. Nos gratulain de tut cor e già vejain tut mo il bien, buona sanadat e che astes anc passentar bials e contenteivels ons cun ils tes e goder in tecet tes hobbies preferi, cun sun il sunar tiba d'alp. Tu mo il bien in BD de fiasta già vija tia famiglia. Ed a proposito suonare la tuba. Car John Fidel, nus l'ingratulare a ti da tut cor sin teu 90aval anniversari e già vijar tut mo il bien, buona sanadat e contentiencia e che ti possies ang dic star da compagnia con nus. Quai lei nus far con in salit musical al qual ti eis era staus participaus numnada mein il Staufener. Pren lida sud brac e salta el valzer, gauda tia fiasta e la intec pupernjarots. Nus selegrain d'asciar far in viva e da passantar vina von bia bia las ures con tei, quei gia vision d'accor tes collegas dils sunatibas posta biala.

Als sunatübes postabiala de Suvich sunt qui costos, els gratulation a lur commember John Fidel de Gonda de Cumpadials per sia anniversari arduent de 90 ans. E de Trun, Paul Salina Pfister festeggerò sia anniversari de 94 ans. Als conabitants, al personel e la mnedra della casa Soi Martin a Trun, giavisciano della buona sandet, contentezza, tutto il buon per l'avvenir e geras belles ures in casa Soi Martin. Pel 94 evel dat Ursulina Pfister, taglens al geburtstagsmarsch della Societe de Musica de Trun.

0: La marcia d'anniversari sunida dalla Società de Musica de Trun per Ursalina Pfister, che oggi anniversari de 94 anni alla Casa Sogn Martin a Trun. E per WhatsApp è sinident una gratulazione per Flavio Vital de Sent, che vegn oggi 42. Ciao Bab, per te 42 avel anniversari, gratulaina e giavujaina tutto il buon con sandà e fortuna. Ciao saluts tia famiglia, tia figlia Melina, teis figlino e tia donna Sabrina. È da nostra part cordiale gratulazioni ed è rotto surven qualcun cio anniversari la tazza da DRTR. Rivede Trist, mia collega la Didina Scena e ottimo un'ora la Carmen Haldemann da Zernetz e la gratulation con la tazza da Dots per un 800 anniversario a Zernetz.
1: Se avessi da gratulare a Danita Streamer e all'esti la Givusa tutto il boom per i suoi anniversari e ce la le ottimo fare un po' pacifico e fare d'altro sia festa e ella fa ottanto.
0: La tazza da DRTR per Anita Streamer da Zernetz per sia anniversario da 800 anni regalo da Carmen Haldemann da Zernetz. La tazza con quella giavugenz ger plagiare giavugenz in avente un bel anniversario. E gusto muss es giure tour als otters che mo anniversari ci survegnen una gratulazione al radio inclusiv un gewisch de musica quals es pod dir tres sün nolo cient venc venc cinc trenta les linge summa viertes o senza gewisch de musica in avent er per WhatsApp sün nolo 79 200 70 07.

0: Jane Makeba, vuste gleich les gratulaziums, quater passo luna. Nus Jens a Lyon, lois Angelo De Mont. Buonasera, Sir Angelo.
1: Yeah, buonasera, Tobias Feller. Je bain exa. El retto, si bain scoiau, wessen se jubo jen dausi in a gratulazioni je a quei mas a Mosteca, al Marinus Foppes nige. Camerinus, nus lesen simplemente tocor, je vi già, a chi sentiu di Natalezzi, ti ucciun conto sia a Valon, je vi già simplemente tot, mo bien, buona sanada, ne je, quel che vien sinta in spontan, ne je, a che ti restes, vinamon in fideibel, bien cristian de tot cor, ne je. A chi è sempre da un tot d'accordo, ne je, a po' quei, a te meritau, quella cattoluzione, ne je. A nous vessen giù buien, giù vijau, qui to da musica, ni gesh con zwein giù in de men, ni marau.
0: E qual touch vign da Smokey e da nom Living Next Door to Alice, quel ta glenzosa. Grazie fich, Sir Angelo, et Adeli Noventu, fich bel venerdì.
1: Se mi onta man in grazia. Grazia.
0: Adia.
1: Adia, grazie.

0: Conscient Sound dals anni 70, 1976 per dir precis, Smokey, Living Next Door to Alice, Angelo De Mont da Lyon, gratulescia con quel touch insieme con Retus, corretto a Marinus Foppa da Mustier, ci può festeggiare oggi sia anniversario da 57 anni, da nostra vart cordiale gratulazione e la prossima gratulazione, quella viene da Kumbel, nempe da Katrin Kohlenberg. Buonasera, donna Katrin.
1: Buonasera.
0: A chi vuole se la gugien gratulir?
1: Io gratulo a gugien a mio fra, Silvio, di vigile dell'in Beggio, scalzapi gude qua gi, che mondi bain con il, buonasera da, di a qua va il nome da mamma, da mio amici, a da mai.
0: Perfect. E els gratulation si frer Silvio con un touch da Usti dritten Patria. Qual è insomma es preparò? Non sei dopo una festina da anniversario?
1: No, credo che il sei dieba scappato.
0: Ah, ok. Allora, speranza il tagla radio e do della gratulazione Usti dritten Patria a Glens Fitch Gugend. Grazie Fitch, donna Katrin e in avanti un bel venerdì.
1: Grazie, Simeon.
0: Merci, adia.
1: Adia.

0: Gösti dritten, Patria, Chavijo de Katrin Kohlenberg de Kumbel, per sie frer Silvio Kohlenberg, ci po festeggiare oz sur castissie 43 anniversari. E de Kumbel, Gensos direttissima a Brailin sur Selva, ter Marcelino Fluri. Buonasera, ser Marcelino.
1: Buonasera, Tobia.
0: A ci vules elgo gen gratulir per l'anniversari?
1: Jau. Les budien gratulà a mia sora Bettina, Flep, che è stata di Freticon, senza il 66 avvel natalizzi. Gli vi già tutto bene, buona sanadat, vina von, che sapien gude in Paola Vetta, el sen cosa pensionai, depi forza 2-3 anni, anni sono già pensionai, depi Paul, el si uom gauda no, se van an in von mobile, van un bian tuon in Svizzera, teile ne put e,
0: Ed è il Wohnmobil spoerta gli radio. Sperenz c'è Oden in nuera dune c'è sum, sin c'è campeggi c'è sum e giusto che c'è una fish bang di una buma soluzione. Nus sunenz per si sor Bettina per l'anniversario del 66 anzal tosce l'occernia e l'occernia Matteo De Funz insieme col contracant Valada. Quel teggio è pronto, speranza se sor Bettina o della gratulazione e già urgenza del ser Marcelino in avanti un bel venerdì.
1: Grazie a me.
0: Grazie.
1: Adio. Adio.

0: Matthieu De Funz, Vallada es el tötsch giavischo da Marcelino Fluri da Brail. Per sie sor Bettina Flepp, ci sto de Freticon, ci ho oz anniversari da 66 ans. Ed a propo Matthieu. Matthieu udinza oz enche in un tod otter connex. Nempe in connex con nos estate italiana, nossa seria de stet.
1: Dalla Vespa fino al gelato. Estate italiana ter RTL.
0: L'Italia è sconcente per Fitzgerald, per esempio per sia musica. Nos redaktur Marcus Petendia voglia mener un po' di più italianità in la scena da musica rumencia e dopo quel scopo cominciò a tradurre canzoni rumenche in italiano. El foche co permanent, cioè quasi successiv, al prim de tutto al tradut la canzum Miolma da Matthieu in italien. La canzum al tradut a Genova e l'olcla po supporti indigen, nempe da d'un proprietari da d'una bottia da musica, citi l'oggi do de tradur che co in italien, e registrò la canzum o la Bologna, insieme con il musicista da Via da Lò. E scuccia qua l'ottuna, colotta glenzo se svelt. Miolma da Matthieu in italien, l'ho la nom Mi Anima, non sta glenzela.

0: Marcus Petendi con la versione italiana della canzone Miolma da Matteo. Al Marcus è il momento vedi con la squadra del RTR 3 l'Italia per la nostra serie da state estate italiana.
1: RTL con le orecchie in vacanza.
0: E noi restiamo con le orecchie in vacanza. Vostre grazie e gratulazioni sul Cianel Rumenci in venerdì mesdì. Che cosa è l'ultima occasione di tre vos già vuste? Vostre gratulazioni a quel 58 anniversario. E ci siamo tre già la bustia per chattare ora. Cici sorvegno oggi due intregge libere per il buon giardino a scuola. Il numero per le tre vostre gratulazioni 900 20 25 30.

0: Toni Esposito ol chantadur nom Papa Chico o nom La Chansum, qual es nida registrada dal 1985. Vuste gleich les gratulaziums sül Chanel Romensch quist venderdi als 31 lui. E pa l'ultima gratulazium da dots gens a scuol ter Maria Chatrigna Giuseppe Hoffmann. Buona saira, dona Maria Chatrigna.
1: Allegra sartubia.
0: A ci gratulesce la per anniversari da dots.
1: Ma oggi festeggiasse nostra sornese, Valentin Giuseppe Assint, se soltantovel anniversari.
0: Un occentevel anniversari è qualcosa speziale, dopo era una festa speziale per quell'anniversario.
1: Sì, e da una grande festa, ce ne può venire tutti, che vuol dire nostri tre sors e as quattro figli, con tutti i confamiliari, as tutto questo ci tocca un po', i genders, e tutto questo ci dà però in una grande compagnia ci viene insieme lì a Sint per far festa.
0: Allora, Giovgenz, una bella festa d'anniversario per sia sor Nesa Valentin Giuseppe per l'Occentevel a Sint. Adela, donna Maria Cetrigna Giovgenz, era una bella festa e ella ha un touch dal coro de scolars de Saint. Perché ella ha detto sia sor der magistra. È quello corretto?
1: Sì. Ella era magistra della scuola d'economia e ella ha un blers scolars, blers ufants de Saint.
0: Allora, se fa che cosa giusto perfetto con quel touch al coro de scolars de Saint, con la canzone La Leivra. Grazie fisch per il telefono, donna Maria Cetrigna, e di avvento un fisch bel venerdì.
1: Grazie fisch a del. E dire del un bel dì.
0: Grazie, Fitch. Adia.

0: Al coro de scolars de Saint La Levra. Giovisò da Maria Cetrigna Giuseppe Hoffmann de Scuol per l'anniversari de sia sor Nisa Valentin Giuseppe ci può festeggiare otto Saint con una bella festa sia ottentival anniversari. E per WhatsApp esenza niente una seconda gratulazione per Flavio Vital de Saint, RL de Saint, ci può festeggiare otto anniversari de 42 anni. Ciao Flavio, per teis anniversari ad gratulaina de tot cor, non già vijain tot il buon con sandai fortuna. Ciao saluts de vent dal mar, Tamara, Lara, Steven e Letizia. Els nu scriven in oce sum al mer, già vijains amici cas, belles vacanzas, ci pem giodair, e da Flavio Vital de senti na vent un bel anniversari. Che cos'è questo? Delle gratulazioni per oz. Ossa trenz la bustia. Cici guadagna, orde tolle gratulazioni, due intregges libres pel bon en giardina scuol. Oz guadagna Silvio Kohlenberg da Zurcasti. El survegn due intregges libres pel bon en giardina scuol. Ciao, buon divertimento. A tous c'è mozza anniversario della nostra Varte in Cenota, cordiale gratulazione, una bella festa. E di a dia per oz, mio nome Tobia Faler, in avent un bel venerdì CMSD. Ist bene.
1: RTR, le gratulazioni. Il suento mezzdì da RTR. Con sempre verz. Hits e scoprides. Musica non-stop. Messen zimmen den nostre Redaktoren der Musica, Breida Janet.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Las novitats ter RTR.
1: La resistenza contro i plans de reforma per la FIFA vien pli ferma. Ed in l'enclave nordafricana in Spagna Ceuta è la situazione de fugitivs ort controlla. Ed ellas duas, meu nom Erwin Kedov, ben vegni. A dina de pli contravent per il presidente della FIFA Gianni Infantino. Suntra che la Federazione Europea che da Balapè e quella dall'America del Nord e Centrale ens exprimides contro il plans de reforma della FIFA, da tossa era la Federazione Asiatica in la medema crena. Insieme alle tre federazioni passa la mesadat da tutti gli svurs uscire che vien greve per la reforma. La FIFA vuol fondare una società affiliata commerciale e vendere parts ad investitors privati. Carlos Cordeiro, in-out funzionari e consigliader d'Infantino, è retraccio di proteste contro il plans. Suenter che 10.000 migrantes e migrants an contangi eiferles de voses 24 ures l'exclave spagnola Ceuta in il Maroc nella situazione bec plisot controlla. Almeno 12 persone sono morte con un provare di surpassare il confine. I dati vengono avanti gli altri che provano di contangere Ceuta con sa nudar sulla mar e con river sulla saif. Tenor il Ministero dell'Interno spagnolo entrando 40 e 50 mila persone arrivate il devos dis a Ceuta. Millis de quelles specchen sin ils prats, la tiers dati rapports da vart violenza contra migrants. La prima ministra italiana Giorgia Meloni pretende conseguenze. Si la regenza sei pronta ad intervenire con misure straordinarie, sco per esempio scaudere la Spagna dal spazio di Schengen. Er la ministra dell'interno della Finlanda, Mari Rantanen, ha scritto in ex che la Spagna ha desdic da proteggere il confine exterior dal spazio di Schengen. Paiais che sa un bec abels da proteggere il confins na posse un bec esser co members dal spazio di Schengen. Il primo ministro svedais Ulf Kristersson ha era scritto in ex che se questo sviluppo periclitesce alla segirtato la situazione di migrazione in Svezia sai a sia regenza pronta da prendere mesures per garantire l'ordine e la controlla.
0: La meteo.
1: Oggi stati per grande parte su lei e nel decorso del dia formano grandi nivelli di cumulus e di podar singole stracciate e per parte ferms urizis. La temperatura massimale è intorno a 35 gradi nella regione di Quira, ma er in linea di notte vengono in fin 27 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di già colonne strante Rotenbrunnen e arrivano alle ponte in direzione nord. E strante lo stallo e mesocco è il vial drec bloccato per cui un veicolo ha una panna.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

RTR. Musica non-stop. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas.

0: Las novitats der RTR.
1: La situazione dei fuggitivi in l'exclava Ceuta è ort controlla. L'Italia, la Finlandia e la Svezia pretendono conseguenze. E la resistenza contro il plan di riforma della FIFA viene pli e pli ferma. Il los trais, mio nome è Erwin Kadof. Benvenuti. La situazione in l'exclava spagnola Ceuta in il Maroc ne è ben più sotto controllo. Tenor il Ministero dell'Interno spagnol è in intorno 60.000 migranti e migranti arrivati il Davos dies a Ceuta. 34 persone sono annaiate con improvare da contangere la città. Vin avant improvien persone da nudar sur il mar o da arriver sur la saif per arrivare sin terren da l'UE. Millis persunas spetien sin ils parats ed i dat rapports davart violenza contra migrantas e migrants. La prim ministra italiana Giorgia Meloni pretende consequenzas. Si a regenza saia pronta ad intervenir cun mesiras extraordinarias, sco per exempel sclauder la Spagna dal spazi da Schengen. Er la ministra dell'Interno della Finlandia, Mari Rantanen, ha scritto sin ex che la Spagna ha deciso di proteggere il confine exterior dal spazio di Schengen. Paiais che ne sai un bec abels di proteggere il confine, ne possi un bec essere con members dal spazio di Schengen. Il prim ministro svedese Ulf Kristersson ha scritto in ex che se questo sviluppo periclitesce alla sicurezza la situazione di migrazione in Svezia sia sia regenza pronta da prendere misure per garantire l'ordine e la controlla. Adina da pli contravent per il presidente della FIFA Gianni Infantino. Senter che la Federazione Europea da Balapè e quella dell'America del Nord e Centrale hanno si esprimito contro il plan di riforma della FIFA da tossa era la Federazione Asiatica in la medema crena. Insieme alle tre federazioni passa la mesedat da tutte le svus uscì a chi viene greve per la riforma. La FIFA vuol fondare una società affiliata commerciale e vendere parts ad investitori privati. Carlos Cordeiro, in out funzionari e consigliader d'Infantino, essere traccia ort proteste contro il plans.
2: La meteo.
1: L'imprim de vust di domenica fai de nuovo mai in bell'aura con singles nivels, il suo intermezzo e versaire pone in smincia mai quintar con singles uradis e durizis. Da mon vegni in sic pli fresch con maximal mai 29 grads, domenica puspe 32 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 ai colonnas, trante Tusel Nord e rechen au la ponte in direzione nord, il da quintar con infin 20 minuti da pli temp da viadi. Trante lo stallo e Mesocco e il vial drec blocca per qualche veicola in panna. Trante Mesocco Nord e Pian San Giacomo stagnesce il traffic. Per cercare l'auto sin il tren tras il Verein e si despeciar mesura a Sagliains.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suo entremesdi der RTR. Uns cuvrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: La Mountain Slope es a survegnin premi regional ed ina malsogna misteriusa sa derasa tar las vaccias da latte in Svizra. Il era squatter, mio nom Erwin Kadov, benvegni. Onur per ils producents de Chalzers de Snowboard de la Val Müstair. La Mountain Slope SA survegna il premio d'interpresa della regione Engiadina Bassa Val Müstair. Il premio è dotato con 3.000 francs. Con ses Chalzers Marcans Melens dominesce l'interpresa de famiglia da Jennifer Hans-Rudi Amann la Coppa Mondiale. Dals Jeux Olympics de quest'on an atletas ed atlets con ils Chalzers Jauers guadagna 17 de 12 medaglias. Desper ils Chalzers fabricesce il menage entant Air Agents Snowboards. La surdada è oz che giunta la festa per l'emprim de Vust. In una malsogna misteriosa si derasa tranter las vaccias da Lach in Svizzera. Ils animals han febbra e diarrea. L'Uffizi federal per segittat de mangiativas e fats veterinars ha confermat rapports de medias dal fac e dic ch'ins naia anc bec pudi identificar la ragion. Differentes paures e paures rapporten ch'il patir dals animals aia savens per conseguenza che las vaccias deten considerabla ma in pli pauc lac. La febbre e la diarrea possen esser indizis per una epidemia d'animals fic contagiosa. La situazione in l'exclava spagnola Ceuta e il Maroc ne è bec pli sot controlla. Tenore il Ministeri dell'Intern spagnol en entorn 60.000 migrantas e migrants arrivats ils davos dis a Ceuta. 34 persunas saien aiadas cun emprovar da contanger la citat. Vinavant emprovien persunas da nudar sur il mar u da raiver sur la saif per arrivar sin terren da lue. Milis persunas specien sin ils parats e di dat rapports davart violenza contra migrantas e migrants. La prim ministra italiana Giorgia Meloni pretende conseguenze. Sia regenza sia pronta ad intervenire con misure straordinarie, sco per esempio scloudere la Spagna dal spazio di Schengen. E la ministra dell'interno della Finlanda, Mari Rantanen, ha scritto in ex che la Spagna ha deciso di proteggere il confine esterior dal spazio di Schengen. Paiais che ne sa un bec abels da proteggere ils confins, na posse un bec esser co members dal spazio da Schengen. Il prim minister svedais Ulf Kristersson ha era scritto in ex che se questo svilup periclitesce alla sigirtat o la situazione da migrazione in Svezia, saia sia regenza pronta da prendere mesires per garantir l'orden e la controlla.
0: La meteo.
1: Questa sera es raquintar con singulas dracciadas e per part ferms urizis, e domenica fai bella ora con singuls nivels. Il suo intermezzo vers sera es de novo mai in mincia mai da quintar con singuls uradis ed urizis. Damaun veni anc maximal mai 29 grads, domenica 32 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 ai colonnas tranter Tuseo Nord e rechano la ponte in direzione nord. Il lieda quintar con infin 45 minuti da pli temp da viadi. Tranter lo stallo e Mesocco e il via al drec blocca per qualche veicola in panna. Tranter Mesocco Nord e Pian San Giacomo stagnesce il traffic.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: in bel venderdì con la musica ter RTR.
1: Mesti, mesti, mestra RTR.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: RTL, con musica indigena per vus.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Premi regional per la Mountain Slope a Saskalzes de Snowboard Towers. En Svizzera se daras in una malzogna misteriosa tir vacas de lac. En Camonas di SAC vin laua scarta, con la situazione se presenta in un qualte di grigiuna un po' più tardi in quei magazzin. Ad al campionati europei de mountain bike gudogna la stafetta miscedada aur per la Svizzera e grazie als dus grigiuns Vital Albin et Anina Hutter. E alla Sciun, io sono Giorgi Neianchi, bella buonasera. Honor per l'interpresa in Val Müstair che produce calzes da Snowboard Jowers. Le novità scusera con Erwin Kaduff.
2: La Mountain Slope SA survegna il premio d'interpresa della regione Engiadina Bassa Val Müstair. Il premio è dotato con 3.000 francs. Con ses calzers, Marcans Melens dominesce l'interpresa da famiglia da Jennifer Hans-Rudi Amand la Coppa Mondiale. Ed als Gios Olympics da quest'on han atletes ed atlets con il calzers Jauers schizum gudegna tut la sis medaglias d'aur. Da sper il calzers fabricesce il menage in tante eragens snowboards. La surdada e oz a ciajunda la festa per l'imprim da vust. In una malzogna misteriosa si derasa tranter las vaccias dal lac in Svizzera. Ils animals han febbre e diarrea. L'Uffici federal per segirtat da mangiativas e fats veterinars a confirma rapports de medias dal fac e dic ch'ins naia anc bec pudi identificar la ragion. Differentes puras e purs rapporten ch'il patir dals animals aia savens per conseguenza che las vaccias detin considerabla main pli pauc lac. La febbre e la diarrea possen esser indizis per ina epidemia d'animals fich contagiosa. Da PGF de Saira valen du stand-up paddlers sin il lairi veun sco spariz. Ils em venit surprendits din stempra an dec. Tenor la polizia cantonale Glarunaisa appartenevan els ad una gruppa de cinch. Duas persunas aien pudi nudar a riva, ina aien las forzas da salvament trage ort laua. Malgra ina cerce intensiva cun drones naien ins anc pic cetales persunas sparides.
1: Ad usta in exterior iem prim cun ina scuvierta de sgarjur.
2: En il Kosovo han ins città in fossa da massa nua ch'ins suppone un frendes della guerra civile in la provinza sit-serba da Lezegiada. Tenor il prim minister kosovar Albin Kurti pudessi s'attractar da 23 intellectuals, medis, professurs ed activists per drets humans. El saem venits deportats il 9 d'avril 1999 ort la citat da Mitrovica es il zuenter Mazats. La Procura Pubblica Speciale dal Kosovo ha dit che venia anche a durare in tempo finché si sia identificato le umfrendas. La situazione in l'exclave spagnola Ceuta e il Maroc ne è ben più sotto controllo. Tenor il Ministeri dell'Intern spagnol è intorno a 60.000 migranti e migranti arrivati il stavos di Ceuta. 34 persone saien aiadas cun improvar da contanger la citat. Vinavant improvien persunas da nudar sur il mar u da raiva sur la saif per arrivar sin terren da l'UE. Millis persunas specien sin ils parats ed idat rapports davart violenza contra migrantas e migrants. La prim ministra italiana Giorgia Meloni pretenda consequenzas. Si la regenza sia pronta ad intervenire con misure straordinarie, sco per esempio scloudere la Spagna dal spazio da Schengen. Er la ministra dell'interno della Finlanda, Mari Rantanen, ha scritto in ex che la Spagna aia desdic da proteggere il confine exterior dal spazio da Schengen. Paiais che ne saien bec abels da proteggere il confins, ne possien bec essere commembers dal spazio da Schengen. Il prim minister svedais Ulf Kristersson ha era scritto in ex che se questo svilup periclitesce alla segirtatura la situazione di migrazione in Svezia, saia sia regenza pronta da prendere mesiras per garantire l'ordine e la controlla.
1: Ad un sport G2 al campionato europeo di mountain bike el Tessin ad il Svizzers els persuaden vinavon.
2: Ozai da aur en il team relay, la corsa da stafetta comincia mai in a juniora ed in junior, in a donna ed in om da U23 ed in a donna ed in om da l'elita. Il Svizzer s'han guadagnà con un avantaggio de bunomain 2 minuti in l'Italia, che aveva guadagnà l'on passà avant la Svizzera, bronzei al Danemark. Al sextet Svizzer an er 2 grischuns fatg part, sper il curider de l'ite Vital Albin era anc Anina Hutter de Trimis, che parta ter las donas sot 23. La davosa giada che la Svizzera aveva guadagnà quest team relay ad in campionati d'Europa era sta il 2019.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: L'uela prievgia desiderata arrivata o centramasi in pliras regiuns a Indracau, a Suflau Vietti, Tunau, Camigiau, a Sciancurda, ben in qual planta. Prievgia che in sessetz abbrmò de guz, scinsmira si la scicira acuta carigia. Che vien strec, culau a sentantica tecelas teges, las camonas del club alpin Svizzer, surtut quellas che in avvisada sinau a giudiciel per amplani l'urtanks. Co la situazione se presenta in un qual camona alpina del grigiun, nus ven domandau. A conta badu mondas essens i tras il mercau da Bologna il rom da nossa estate italiana. C'hai Gini, insomma, da sessets?
3: Persone molto aperte, molto disponibili, molto cordiali. L'empatia anche del bolognese, queste sono un po' le caratteristiche.
1: A scinzei da viadi tras l'Italia, da co vali la pena da se ferma a Bologna?
4: È una città molto culturale. È una città in cui, quando tu arrivi, al di là di da dove vieni, ti senti a casa tua.
1: Ecco, mo in chat l'antira reportage o disen court, mo avon un qual dettaglio dell'onda de Caliras capreu in fin roja.
0: La meteo.
2: Questa sera è da quintar contracciata se per part ferms urizis. Da me una domenica fai bell'aura con singles nivels. Il suo intermezzo è ver sera è da nuovo mai, mince mai da quintar con uradis ed urizis. Da me un vegnank maximal mai 29 gradi, domenica 32 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A13 ai colonos tranter tuseo nord e rechen au la ponte in direzione nord, gli è da quintar con un fin 45 minuti de pli temp da viadi. Tranter lo stallo e mesocco e il vial drec blocca per qualchim vehicola in a panna. Plin avant stagnesce il traffic tranter Zitzers e Landquart, tranter Quirsit e rechen au la ponte square tranter mesocco nord e pian San Giacomo.
1: Il magazzino di quei venerdì sera in cui ho svegliato le ciune in cina camona del club alpin Svizzer che vengono in trasla calira e scicira in strecce d'aua che comunica il club alpin Svizzer. In cina hanno per cui cantato giù l'aua e le toalette e dei locali di Salavà. All'aua che ha drogato per cucinare macaroni e spaghetti traendo in aga a nezzo con l'aua di Salavà giù. Con la situazione se presenta in qual camona di essa ziel grigiuna Natalia Weber domandava. Natalia, com problematica è la situazione d'aua?
5: Also, non è proprio un problema, potreste vantare, la situazione è incerta.

0: stretches d'aua.
1: Hai, la chamana che vediras è già plemet un po' in problem, lor tank dove es vide la svedere, do sche emi er cominciò a fare attent la liet de, per esempio, stützer love durant ci leven als deins, o de tner tur la saira agli stes maggiol per spernire appunto l'ora ove te la vergio. Ma la sprenza è naturalmente già grande, ce la plövge des prossims dis procura er da ciò per un po' in ove. Simil es qualora er ter la ringelspitz hütte, surtu mein, love della funtema, quella emi e però quella non basta sana, o se c'è Elsa normalmente era in ove di un uvel, quel è attualmente però sud-ore e se è Elsa per esempio da mettere sedelle con ove per le toalette, invece c'è spottere l'ove tutto normale, o se c'è hai e Elsa spera naturalmente sulla pluvia.
0: Ma pluvia ton già per voi, date camonas che un tutto in altro problema.
1: Hai, queste sono quelle chiamane che ci guadagnano l'ova tris la gita permanente o la naif ci algo allora durante la stede, o se fa quei 30 rotte la chiamana jenac. Finuosa non è mai così in una mancenza dove, ma tu a tenor potessi qualora l'ancivain già guarderò da tu ad otter, se appunto questa gita permanente sdrigla qui stan complet, quel non stu esser, es però in scenario ci potessi capitare il prossimo sans, e loro vessen erels fadia. Per il momento però la buona novità ed es in città di Norden.
0: Pier, non è una situazione acuta, ma in qualina camona di SAC in territori grigion a Sionpreu, in qual masira. Grazie, Natalia Weber. RTR che scuvira l'organza l'Italia in tau paieu da un mondo covai, Italia. Nu smacchi, ce fa quitaus, ce fa prigis. Su enter Genova, nu che ni es viedi e la estate italiana anciete, zio vinevon a Bologna. Turicion, cul microfon, tras straia zagassas, a Fabia Cadovulo se vedi z indigenz, ce che fa o Bologna, si es specialitats, ce che differenziesce Bologna d'auters, mercaus. Ade, un pau, Scoitican, bolognesas a bolognes.
2: Scusa, posso chiedere qualcosa? Lui è della Bologna? Scusa, vi posso chiedere qualcosa? Sono di una radio della Svizzera. Buongiorno.
3: Una bonura plein sulai e più o mein bleras bologneses e bolognes ci han nuguste tempo de tradir ce ci fa ora l'ur città ci desconosciuta per essere la città d'università in Italia.
4: Beh, è una città accogliente, è una città bellissima dove si sta molto bene, con una grande università e anche prospettive di lavoro.
5: Bologna è una città molto culturale. È una città in cui quando tu arrivi, al di là di da dove vieni, ti senti a casa tua.
3: Declaren Marino e Damian ci abitano a Bologna ed el tradition che da qui seien er concienz per lur empatia.
4: Le persone che vi abitano, cioè i bolognesi, gli emiliani, sono comunque persone molto aperte, molto disponibili, molto cordiali. L'empatia anche del bolognese, quindi queste sono un po' le caratteristiche.
3: L'università è una città aperta, una città empatica, però i dà giuramo da più ci fa ora questa città.
2: Scusa, posso chiedere cosa pensi della Bologna?
6: No.
3: Qua siamo in lavanderia, non ci sono in due persone. L'aina vai da quelli san erdir calciosa.
7: Cosa fa venire speciale Bologna? Beh, direi il centro storico sicuramente, la cucina. E cos'altro può? Avvocato, mi aiuti?
8: Ma direi la cotoletta alla bolognese. Io tutte le volte vado comunque a mangiarla, anche se sono qua, ecco, i tortellini. Quindi sì, decisamente la cucina.
3: E a me ha detto qualcuno che i veri bolognesi non vanno fuori a mangiare la tagliatelle al ragù, è vero?
7: Io vado, però lo faccio anche il ragù. Quella è una tradizione proprio assoluta di Bologna.
3: A ogni famiglia o ogni persona anche il ricetto segreto, qualcosa speciale al ragù o è ogni ragù stesso?
8: Questo non possiamo dirlo perché poi dovremmo ucciderla.
3: Bene, allora meglio che me ne vado.
7: Ciao, ciao, ciao.
3: Tutti i segreti in quel caso meglio.

0: de Nassavair. Però un per pass più in avant sono due giovani che mi tradition con un stereotipo di Bologna es presenta.
1: Pantaloni larghi, vestiti del mercato, tutto mercato, comprati in Montagnola.
2: Tifoso di calcio di sicuro, i bolognesi sono tifosi.
0: Grazie a voi, grazie. Bella giornata, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Moldavia, Moldavia, Taran. E tutto ciò, grazie, ciao, buongiorno, alleluia.
0: E bella giornata. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ah, qua passi giusto in una bar, guarda ora, pitch locale, in auscia turistica.
4: Sono i portici, San Luca, i tortellini, soprattutto in brodo però.
5: Ma ce ne sono a volontà a Bologna. Uno non si annoia, sicuramente.
0: E c'è anche speciale da Bologna il z, giusto? Con parlare l'italiano.
5: Sì, bisogna imparare, sì, è vero.
0: Ma grazie mille a voi per aiutarmi.
6: Certo.
5: Oh, guarda.
0: Grazie
5: benissimo.
0: Mille.
5: Grazie.
0: Ciao.
6: Ciao. Ciao.
0: Isbada era ora un po' c'è il bolognese e la bolognese sono il fic superbges ed essere da qui, ne ha l'impressione. Dal kiosk, quella è una risposta per me?
7: I bolognesi sono persone che, diciamo, civili, calorose, gli piace il giocare, il prendersi in giro, stare in compagnia. Gli piace di essere anche goliardici, tra virgolette. Però è una città, diciamo, a misura d'uomo, non è una grande metropoli, è più un gran paesone. Qua, diciamo, per esempio, se io incontro te oggi, è facile che fra 2 settimane ci rincontriamo.
0: Grazie mille. E la cordialità ed il spirit aviert dall'as ed ils bolognese ne es vessa po' di badair. Bleras bellas baderladas sur de la città e lor persunas ne po' di far per las vias de la città.
8: Bologna, assas abitons, lur trats caracteristics ad insomma de co fossi de visita Bologna. Per de pli impressions, faccias, dumondes, scuviertas, rtr.ch, d'Anton Agnestrio cun microfons, camera, ad an qual mission, a sfida dau a dia a Bologna, ad arrivai a Roma, ad aleu udinzelu l'an prima ga en, neanc in ura, cheu via radio, qui apus benom Spuntino.

A quai è tutto del magazzino di quei venerdì sera che veniamo preparati e presentati da Dervin Caduff e da Gheorghina Janchi, producente Selina Chistel. Ed il reminent è quello che è grato Nies de Vos magazzino per questo tema ed è grato del Mainz de Fenedur per de pli storie e storie ed informazioni soprattutto regionali sur terra romancia rtr.ch stedi in una buona adressa. Danton en in hui vegn vergaulas tschun, RTR accompagna Bugen, direcziun fin del gi de lavur, fin e dalemma de lavur, surtutte direcziun sonda speciala, culla festa nazionala. Gioia Marlin, dat lancetta musicala cusera, quel che sia novissima.

A culla Anna Rossinelli esi vigneu las ciunamasa. Che vos agis d'entonzo s'anceiver la fin d'emma ed è anceiver planet con las preparativas per festivalu de meuni anniversari de nossa patria la Svizzera. Forse mo in quei, saintic d'enter so ce se beuns con quei che quei gi de firau in se sets croda sinina sonda de meun tot Sarau, alles steht uns. Tot quel che vos leson comprahen per festival. Fossi planet de fascinaschus, es on de di en stizun. RTR fa bugen vinevon compagnia, direcziun fin demma a tot quals gain. Ze nua sin via, sin certs chancuns, vaimo pleun planet vinevon, ni va e nuot. Pazienza. Bugen cun vos, Chiarina Janchi, Shalou Mainza, a si spert, ni a si pleun, scoivalu halt.

0: Quai ei RTR il Davos venerdì sera del Benz de Fanadura struge la truge gigantica con la VM de Balapei XXL a fin truge ella viettivina von la FIFA e va bupil Balapei ma ben in agada pli per miliardas e un de pli miliardas cuz plans de vuli privatizar il campionati mondial plans che provocation la critica quella è gronda vin pi gronda surtout lue de vart de la Federazione Europea che l'UEFA che smanaccia vuol boicottare campionati mondiali futurs con l'Europa se solidarization d'Anton e altre federazioni de Balapesh con la CONCACAF dall'America del Nord l'America Centrale alla AFC in Asia il danes de quella privatizzazione tu è venuto in una firma di investizioni o di stretta voi da Presidente Donald Trump Andrea Svialand de nostra redazione de sport a mes a leugan pau quai ca lai grat sarebelza pulit il mun de Balapei senus 500 miliardas en cei sferas samuenta la FIFA.
1: Sommas stravagantes di vin pi a pi extrem forse in exempel als ons a vono al campionati mundial al 2 milia giochi in Russia veva la FIFA entradas de radon 6 miliardas dollars lua von la VM a Qatar montavan quellas di abunamain 8 miliardas ad os durant la Davos periodo. Als ons 2023 sind auch in quei Davos Campionati Mundial de questa Stadt Schizon a 15 Milliardes Dollars, ma quei para os bode d'esser a Wunder, scola FIFA a comunicau. Investors privats du in Kunzon se participavi de parts de dretch de Television, Sponsoring, Ticketing, de Lizenzen, de profita du den Tonu schon al Balapai Mundial, jetzt alla FIFA e comunicau. Ma la finale vai sempre mai per la FIFA per de pli profit, per de pli danes, semplemein vini eum pi gronda, quei fronte sin gronda critica, de biars, bumo experts, mo bene fans, ein semplemein dal meini ki va mo pli per optima al profit, de bu pli pel sport, consum per promover al Balapei, alla FIFA de venta, schia e pie pi fec in a federazion pauk carteivla.
0: La critica è gronda e il plaid vergogna croda, critica surtutto inviers il presidente della FIFA Gianni Infantino, che surtutto l'UEFA fa serius con seu boicott senza le nazioni de Balapei dell'Europa, futures VMs quai fos tonsco il bancrot de quai più importante turnier de Balapei del mondo.
1: Absolut, a strusch de s'imaginai fos la mort, lesio di, de quei campionati mondial. Alla fin desse lu forse divers campionati mondiali organisai de differentes federazioni, un pau, sco qua quinzen canosce el sport de boxe, ma quei fos propi bo al ver. L'UEFA è semplemein naras in quels plans de la FIFA, forse d'antonente o de squidons, perché ci sa, ni gin sa, propi è un cotot quei dues lu funzionale finale. Qua cad anton evilantau fece la UEFA che quels plans de tal grande montata pel Balapei se gene vini discutai de vos esce serata de din per chaus con in enorma pusonza senza consulta autors importants gremis l'UEFA e vini de propi surprendida completamente tot quai. Is manaccia en mince cas in gran combat de pusonza dentro la UEFA dentro Gianni Infantino cico gudogna lulla finale quel combat quel vin decidiu miez settembre en tocando als commem della FIFA usa temps per prendere posizione. Per finire forse con quella smanaccia da boicottare al campionato mondiale, zwar seriosa, ma io credo che personalmente in bocchi vignessi a Scilonge e per quel prossimo campionato mondiale in quattro ans e con son in Spagna e del Portugale con boicottare, ma sono tutti quei plans proprio a frusta, che va semplicemente e per meme biadanes e dell'UEFA profitesse la finale.
0: Historia per continuare del remenendi antire discorso con Andrea Svialand no che nos ven mes a leu clantira truge dentir turgim della FIFA con ses plans de privatizar futuras VMs en fleis si nossa pagina web
2: Danus Danus

0: Unos manc un grand spas vers la sis, quala cheo. Che è diventata il himni del club de Balapei di AC Milan, resuna oz con tristezia.
1: Che confusione!
0: Ma è il di cul coordina leggenda del club a Calau de Batter, quel da Franco Baresi, quel che sta onze dons capitani, del rosso neri e morte la via decina, da mo si sonta si zonzo inter greva, malzogna. La tristezza quella seggi gronda, scrive l'AC Milan Baresi, sco e seu trico, culla numra si svignan a resta en perpetan, ad il li giom e pala DNA della storia del club de tradizione. Franco Baresi ha proprio marcato in era di AC Milan il zons 1978 tocca 1997 al difensore giugau unisono per il club. Ha gudignau 6 gal titel de campions dell'Italia, 4 gal Champions League. Anno 1982 vignus campion mondial con l'Italia. Baresi lezza gaden ton mos in beun. 1994 lui il final della VM che l'Italia sparda e la luce da penalti contro la Brasilia a Baresi lezzega indils disfortunai cabu tuc seu penalti. Il devos act public da Baresi che è morza il giù uon en seu San Siro il 6 de favre 2026 cu el a han vidau il feuc olimpic pels giucs d'olimpics d'un viern en Italia. Un tic de clenze on el acau, il himni di AC Milan.

0: Il di per RTL.
1: Oz con ursin cadis. Cipi Tescia a Cislegra della Calira. Le destinazioni turistiche montagnarde, che forse agisce un in lag, le sono incontente che la lieve fuio del mercato Calira sia il Zalz. Tenor Grigion Vacanze sentono le destinazioni grigione che da applico di giazioni a corta vista durante le onde della Calira, sco è ussa. A scia sa Grigion Vacanze già discorre di una buona stat. Le cifre sono già buone e vengono ussa e un migliore. Per cui è permettere la reclama e le medie sociali event fresh. Alpin e refreshed el cantun. So entra in a fitch buona stat 2021, savespia su andà in a eum migliore stat 2026. Ucraneses ed ucranes cul status de protection es due in bus urni da pli danes che tocan da cheu. Que propone la regenza grigiuna in sia revisiun de la leja per evita costs supplementars per la suisneuncas. Letzes stu essan avendel mars che vin quinta con costs supplementars de 2 milions francs. Navendalu è nominata in les primas personas fugidas col status de protection S en Svizzera da pi chunons, e tenor leja, sognissen il luogit social, quei che fos da pli che tocan ussa. E il canton Turic examinescia da midalas prescriptions. Honur pils producents de calces de snowboard de la Val Müstair. La Mountain Slope S.A. survegna il primi d'interpresa de la regione Engiadina Bassa Val Müstair. Culs calces marcants mellens dominescia l'interpresa de famiglia de Jennifer e Hans-Rudi Amann la Coppa Mondiala. Als campionatis mondials a Somurezzi e Lion Vargau han atletas ed atlets culs calces jauers gudignau gissiat las joc medaglias. La surdada del primi d'ottaus con 3.000 francs e i venderdì sera. Vent criu per Gianni Infantino e seu proiect da privatizar parts del campionato mondiale da balapei della FIFA. So entra la Federazione Europeica UEFA e quella dell'America del Nord e Centrale, e ossa è la Federazione Asiatica si esprimida in contra tals plans. Insieme vessen quelle tre federazioni in maggiorità delle svus e se vessen se tra il plan. Cioè, le federazioni nazionali votescen tutte na. Tenor il plan del presidente Gianni Infantino fundas la FIFA in una società affiliata e vendes parts dils drets del campionati ad investors privats. La Gievgia veva Infantino a un defendeu il proiect, con quel volel, tenorac nas indicazions, genera miliardas per savi sviluppa il balapei mondial da moda decisiva. Schilunc il tema spil moment, Gievgia Visleun in a bella serada.
2: Cuors entre la sis, l'emma de la vursa inclina, con ella è il menz de fanadura, de nossa prima emma in giro tras l'Italia e la fase finale, su entre streias a Gassas a Genova, ad Bologna, e si uvinevon a Roma, ad leu udinza in corta, abriau vi bugiscils da Roma, sangi de sasets, quai che quals da Bologna, angic. Mi pretendeu il menz, il microfono.
3: Persone molto aperte, molto disponibili, molto cordiali. L'empatia anche del bolognese, queste sono un po' le caratteristiche.
2: Scoi è arrivai a Roma, nils trio, Fabia, Marcus, Stefan, Udinza e Kurt. Bugen con vus, Georgina Janchi, salu, mainza. Che c'è la musica per la sortita della fin d'emma, eh? Tic. Isa il calzè sul dance floor.

0: Quellas uras per fa in spuntino, in marandina, per vossas ureias in snecca, in spuntino. Per udisco va a nies trio enviadi cun microfons, cameras tras l'Italia, Anne D'Antondic, ciao ciao Bologna, Marcus Petendi, Stefan Dobler, Fabia Cadof, dein arrivai a Roma, shalou. Scoia in arrivai, c'è che specchia, prima impressions, ed insomma, nos dicein le urelles.
1: Benvenuti, spuntino 5, ultim di del luglio, prim di a Roma. Noi siamo qua sulla terrassa del nostro hotel e forse d'ora un paio le sirene ci vanno, i savuri erano un po' di ars, la gente ci ora ci arde, noi del lunch da qua, i savuri erano del film.
2: Ma dal fön non vezza ne nulla, ieri nulla, fum nulla.
3: Ma i svezza son ci des un po' turba il ciel, a se crei. Ci sguarda dalla via.
2: Ma qua è Roma di un paese.
3: Ma qua è Roma. Perché da cielo parte si tocca più clare. Ma se con guala, semplicemente.
2: Forse son.
3: Ah, per greve da dire.
2: Ma son amo impressionante. O se va giusto in elicopter, da spera al... alla baselgia da son speder via.
3: I vengo. Mince 2-3 minuti, forse vedi Eisler e dopo ho visto il video, vieni in elicottero, che fa impressione, hai?
1: Non c'è ancora fatto mi dare da Bologna a Roma?
3: Ed è stato ciò.
2: Ma in sé, vai in, alzo il treno, era niente la freccia rossa, fitch agreabile, perché noi siamo in sante, viene un persona occupare le nostre piazze, spagnoli, siamo in Nanaccia, qua è l'Urplatz, e non, ma non, sul ticket, è la nostra piazza, e questo, finché un badà, quarto momento avanti, ma siamo qui a Bologna, om non sta in Irora.
3: E non sono più arrivati a uno, tre
2: era proprio le nostre piazze.
1: Il più cool per mai per arrivare a Roma è che vuoi dire finché là, in prosciutto Stefan, qua è un lexicon, ci sa con sai. Quindi c'è tornato, dice, guarda qua, c'è qui, qui c'è quella baselgia, qui gli italiani si dicono, qui e qua. Also, è un figlio top informato e il primo impressione di Roma è proprio wow. Also, è un figlio in blair città europea, ma per parte passa qui c'è una stabile mind, c'è un buon greve di creare.
3: Io dico, a me viene di avanti a Roma, questo qua c'è un'altra cosa in museo, tu vivi in un museo. Vai in una centonata e vedi ciò, una statua, in quei monumenti. Proprio, mi fa star tutto. Mince volta e si sa. Para mai, non
2: so ma io sono lì, io non sono un lunch più stata qui a Roma. Io ero un Blair Sons, cioè ero per 6-7-8 emnes qui ad imprendere un tacco al tagliaon. Io sono un lunch più e io sono un muda. Giusto era la stazione termine. Io sono un'ora, ma in giusto nero se precisi, sono un muda in paese. E c'è un'idea che c'è una città cool, perché noi siamo arrivati in l'hotel. Io da sciala, una piccola recepzione, proprio conoscete una maise, un pult grand, vel, e dove era un uomo, già sarà all'intorno del 60, al cicetta, con cravatta, ha detto un momentino, e lo recepzione io in quella spoltrona, se do quel pult, ed era quasi in pasco pro der pate.
1: Era proprio quanto un film di mafiosi, altro proprio... Wann invitiamo da Manzonaggio da Bologna?
3: Ma una roba può essere inquintata.
1: Ma c'è un'espressione, un mot bolognese.
2: Ah, preciso, noi disegno di una staglions tavellan con mounts e pes. E questo è proprio c'è, eh? Questo è proprio c'è. Er, per esempio, quando c'è quel caffeino, con questo due da Bologna, papi, figlia, e allora ti avvelenano i suri della culinarica, e allora fai la tutta pezza e schea.
1: Das ist mir ein Daint in der Maselle.
2: Al Daint Mosader in der Müffel, in der Maselle, fa ein paar Küsse Movimento.

0: a mai mania avant quai conchaint. E allora nai te la domanda per c'hai fau a tuo di una quisquia. Ma c'ha alces buonissimo, eh? Si fa così. C'è qua in prendi son da piccio in su. Sembra mai ci gusta alces fare scia.
1: Scrau già la Marcella. Gael.
2: E forza mo alc, da Bologna c'è una vaina a molto in tra e c'è una vera una baivera in caffè. L'Ainz è in Occelluccio dalla sta. E tu Stefano, scacciatore, perché ci sia a domandarla il possessore di quel caffè, perché ci avevo visto che era su un portretto di Del. E allora al quintaccio al sei il mail della mia in intervista non l'hai valdaro?
0: Precis. Ma ella semplicemente detto, hanno domandato perché ci sono tante fotografie di Lucio Dalla. A tai plagia enorme bene. E allora semplicemente detto che era un buonissimo amico di Lucio Dalla. E cioè quello stai qui a Zora al ristorante, e io magari a bevere il caffè, e a mangiare chai, e la brioche benura. E allora noi, Marcus, ma potete fare un'intervista? E allora ha detto appunto, da no, c'è il nuovo qua, là, c'è non ha neanche data la RAI, c'è questa un giorno imperiale a domandare per un'intervista, c'è qua il nuovo.
1: Ma deve fare terzi, c'è un piccolo altarino con per fotografie, non c'è dato un grande musicista di jazz, c'è però morto avanti 4 anni, Craia?
0: Al Cicero.
1: A Montreux.
0: Perciò tu veramente ci fende Lucio Dalla?
1: Ma non da blers noms. Also, italiani ci stanno già in Celentano, Lucio Battisti, Lucio Dalla, e ora finisce la lista di Tisvelta. Se non conosci enorme bler, ma quasi uno dei nomi ci conosci proprio bene. Cool. Poi sei in Roma, oggi non hanno fatto bler, oggi in posizione di DBA, di un po' greve. Quintarci c'è noi il fatto, ma domani è il dinge che non si va insomma non c'è noi da fare, ma Blair è splanizzato per noi. C'è sono teso più se mai inserso qua Fabio.
2: Ma, ed è solo un po' curioso. L'unico che non si va è che non si viene domani a buon'ora informazioni, se ci capite domani. Boh, ma è da buon che ci non stai a fare. Also,
1: e ci non è andato
2: di guarda ora, e hai, ci va verso il Vaticano. E se può, se c'è un'audienza del Papa, non verrà. Ma chi sa.
0: Vesni, insomma, la bismaica per qua, io mi c'è da buon.
1: E se stai a fare shopping. Tu, Stefan, hai un'idea che ci può essere?
0: No.
1: Da ci vesse... Absolut in giumplejar.
0: In giumplejar? Ma questo è grave da dire, per invece, ma io non sapevo da te dire di ciò nulla. E ciò ci mi aspetta, è nulla idea. Ja, hai, al programma spara tutta di oggi, deve essere pronto con camera e chitarra, nessuna idea. E da di una marcia non può essere neanche pro la garda papala. Ma piace molto, deve essere qua in Iada, deve essere in Iada dalle scolisse, non le abbia sgardisce da un varto in loro belle uniforme di per sé, deve essere anche in Iada. Da qua vesse ciò?
1: Deve essere della guardia papale, questo gusto. E c'è interessante che ti torno con la chitarra, quando fa un po' in tema. Ma ora ci domanda il primo suo, forse vanno a cantare il psalm svizzero.
2: Ci sa.
1: Hai, non resta un buonder.
2: E vince caso.
1: Questo è l'ultimo spuntino di questo no? Domani e Pushman non dà un spuntino, però domani a buon'ora è stasera in live nel studio e domani durante tutto il giorno ad una c'è, also 4 ore in tutto non rapporta in ordine al Vaticano c'è ci vengono qui.
0: Ci desa il Vaticano, esa?
1: Qua è scritto clair.
0: E qua è clair?
1: Qua è scritto l'unico che non sa vain. Forse ma è quello che già, non sa.
2: Non c'è una voce il corrente di vince casa.
1: Ah, è preciso.
2: Spuntino dell'undici di già, non c'è si capita.
1: Preciso, il più tardi spuntino dell'undici di arriva tutto, e in schnau su un Polar Step, su un rtr.ca al ticker, come in tutto attualizzare tutto il fin d'efna. E in schnau, resta bene da dire, bella sera, grazie per te là, sta bene.
0: A presto.
2: Ciao insieme.
0: Ciao.
3: Buonasera. Allora, stiamo noi alle smerveglie di emissione canestrio da domenica e lunedì della festa nazionale El Vatican. Tra na text del himno svizzero, figlies probabile Budon per fare buona figura. A musicalmente, ti usiamo quella missione musicale che ha sua. Poet collega Marcus, quella con metter in delle famose di Matteo Miolma, italiana, di inflazzi cicca conta sun con el. Marcus alla finale am flau in Bunolma. Marcello, shalu lente cla quella ovra nascida en amiez Bologna.

0: Una versione italiana da Miolma, da Matteo Nasci del Rom, da nostra estate italiana sinerter.ch, se vedi il reminente e verrà il video vitir massa autor. È interessante, è un sonuo c'è che Matteo, che credo una dina si do sur le val frisale in sia hit vit produzi nuova musica, forse te che gli entra in radio univa sinerter.ch, da forse e udeu viu quella ovra dat ina da sias famusas interessasion se u meinice che il manege de quecca ei nisceu ci sa se beige forse eon il proxim temps che via RTR.
1: Dalla Vespa fino al gelato, estate italiana ter RTR.
2: To see your sad and teary eyes, you look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I

0: RTR. Insieme con voi, cominciamo la fin d'emna.
1: Exacto, sì, continuai. Ben, la sera, la fin d'emma, quai esistau, da Gheorghina Janchi con vus, Valencia fin d'emma, figliei honor a nostra cara patria, parinaga, bucun tot quai, che sauda vitir, sei la detta de termaia con feux artificials. Adeva, pacific essenza. Ciao, ciao, a stelegers.

0: Il di der RTL.
1: Oz con ursin cadis. Chi pitescha a chi slegra dalla calira. Las destinazioni turistiche montagnardas, cam forse agisce un in lac, lezzas e incontentas che la lievut fuio dels marcaus calira si els alts. Tenor grigion vacanzas senten las destinazioni grigionas chi dat da pli codigazions a quarta vista durant las undas da calira, sco è ussa. A chi sa grigion vacanzas già discuor di una buona stat. Las cifras seigen schon bunas e vignen ussa e un migliaras. Per quei impermetteni la reclama e las media sociales event fresci Alpin e refreshts el cantun. So entri in a fitch buna stat 2026, savespia so andà in a eum migliore stat 2026. Ucraneses ed ucranes cul status de protection S due in bus urni da pli danes che tocan da cheu. Quei propone la regenza grigiuna in sia revisiun de la legia per evita costs supplementars per la suisneuncas. Letzes stu essan avendo il mars che vin quinta con costs supplementars de 2 milions francs. Navendalu è nominata men las primas personas fugidas col status de protection S en Svizzera da pi chunons, e tenor leja, sornissene lu agit social, quae che fos da pli che tocan ussa. E il canton Turic examinescia da midalas prescriptions. Honur pils producents de calzers de snowboard de la Val Müstair. La Mountain Slope S.A. survin il primi d'interpresa de la regione Engiadina Bassa Val Müstair. Culs calzers marcants, mellens, dominescia l'interpresa de famiglia de Jennifer e Hans-Rudi Amann la Coppa Mondiala. Als campionatis mondials a Somurezzi e Lion Vargau han atletas ed atlets culs calzers Jauers gudignau gissiata las joc medaglias. La surdada del primi dotaus con 3.000 francs e i venderdì sera. Vent criu per Gianni Infantino e seu proiect da privatizar parts del campionato mondiale da balapei della FIFA. So entre la Federazione Europeica UEFA e quella dell'America del Nord e Centrale, e ossa è la Federazione Asiatica si esprimida un contro tals plans. Insieme vessen quelle tre federazioni in maggiorità delle svus e se vessen se tra il plan. Cioè, le federazioni nazionali votescen tutte sna. Tenor il plan, il presidente Gianni Infantino fundas la FIFA in una società affiliata e vendes parts dils drets del campionati ad investors privats. La Gievgia aveva Infantino a un defendeu il proiect, con quel volel, tenorac nas indicazions, genera miliardas per savi sviluppa il balapei mondial da moda decisiva. Schilunc il temas pil moment, Gievgia Visleun in a biala serada.
0: La Saira ter RTR. Concepto Verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz, hits e scovridas.

Yo, yo, yo, listen.

0: Radio.
1: Mia lingua.
0: Mia lingua. Mia lingua.

vus al puls de la musica. Dal Semperverd, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Usciveria, scola vita.

Reminiscenzas. Da già cun hash per muot. Affons mio cor, e in maleg, se traus e cuvrez vi, e drova mo in pign shabeg per el scuvir si. L'amur survenc che d'incarstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu. Lu vai cum ei dina mal, quei ei o schon sentiu.

E che poi non mi resta che guardarti negli occhi quando sali le scale, quando sbuffi e stravacchi su poltrone di suole, che poi tempo ci vuole

attesa di chi sta alla finestra tra la vita e la resa, che poi tempo ne serve per sentir la tua pelle.

L'angel da la saira da Men Rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed impizza las luminas ci il ciel fan stralugiant. L'ura val sün la montagna alla lunna fon segnal d'anir su e sponder ora la clair lunna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.